ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Tacata, tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A mí me gusta cuando la mami

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Verona.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Verona.

0: Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Emi, tu sai chi sei?

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: basta il tempo di un fiore.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 19 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. La vostra energia sarà al culmine, promettendovi di trainare gli altri verso la meta. Sarete dei leader motivanti e capaci di risolvere ogni intoppo con rapidità. Toro, riceverete conferme importanti sulla validità delle vostre scelte passate e recenti. La vostra stabilità attirerà nuove opportunità di collaborazione molto solide. Gemelli, sarete ispirati dalla comunicazione e pronti a condividere visioni molto originali. La vostra flessibilità sarà la chiave per gestire al meglio ogni imprevisto. Cancro, ritagliatevi uno spazio per la vostra interiorità e ascoltate i vostri sogni. Un dialogo sincero con la persona cara vi regalerà una prospettiva nuova. Leone, dovrete dimostrare il vostro valore in una situazione imprevista e un po' competitiva. La vostra fierezza e il vostro coraggio vi faranno emergere come vincitori. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà la vostra migliore alleata nei rapporti di lavoro. Non perdete però di vista il fine ultimo per non disperdere inutilmente energie. Bilancia, vivrete momenti di grande sintonia con i vostri collaboratori o con il vostro partner. La cooperazione sarà il vero motore del vostro successo in questa giornata. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati da tempo. La vostra forza di volontà sarà inattaccabile da ogni critica esterna. Sagittario, il vostro naturale ottimismo sarà la medicina per superare un piccolo momento di stanchezza. Riuscirete a trovare soluzioni allegre anche ai problemi più seri. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri obiettivi professionali più ambiziosi. La vostra grande esperienza vi aiuterà a gestire con successo ogni responsabilità. Acquario, sentirete il bisogno di agire per una causa collettiva che vi appassiona profondamente. Il vostro spirito innovatore attirerà invece l'interesse di menti simili alla vostra. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di trovare risposte dove gli altri vedono solo dubbi. Lasciatevi guidare dall'intuito e otterrete risultati davvero sorprendenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

La mia buonanotte a tutti quelli che si cercano, a tutti quelli che si perdono, ma poco dopo si ritrovano. Io che per te sono un niente di meno, un niente di che, o forse sarò solo un pezzo di Lego, un pezzo di niente. Questa è la mia buonanotte, quella buona per davvero, quella in cui vorrei toccarti senza poi sentirmi di valere meno. Vorrei solo essere forte come fai solo tu, vorrei solo essere bimbo come sei solo tu. Vorrei che tu un po' guarissi dalle cose che non dici, o dalle mille cazzate che a volte ti fanno andare via gli amici. Io sono fatta così,

anche se adesso dormo dalla tua parte del letto. Ti auguro la buonanotte, come quando arriva il 31 luglio. Come con il tuo filo di voce raccomitolavi i tuoi pensieri e poi mi raccontavi tutto. Senza mai dimenticare quando, senza mai dimenticare come.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: A causa del gran caldo, anche i semafori cittadini soffrono. Le elevate temperature di esercizio diurne e notturne surriscaldano gli impianti collegati. Per questo il comune ha predisposto l'attività di riparazione in seguito al riscontro del malfunzionamento di alcuni semafori. I regolatori elettronici sono certificati per operare fino a una temperatura massima di 70 gradi. Tuttavia, il prolungato surriscaldamento dovuto alle altissime temperature, che non concede pause neppure di notte, rischia di impedire la naturale dissipazione del calore accumulato dall'interno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno da Valentina Buratti. Oggi è mercoledì 19 agosto. È attesa per novembre la settima visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Verona, una delle città più frequentate dal Capo dello Stato. Lucio Salgaro.
4: Nel prossimo novembre Verona tornerà ad ospitare nuovamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà in occasione dell'Assemblea Generale dell'ANCI, il vertice dell'Associazione dei Comuni Italiani, che sarà ospitata in fiera dal 25 al 27 novembre. Sarà un'edizione speciale, in quanto i sindaci celebreranno con il Capo dello Stato gli 80 anni della Repubblica. Dal Quirinale non vi è nessuna conferma sulla presenza del Capo dello Stato, ma da quando Sergio Mattarella è Presidente non è mai mancato a una edizione, come a sottolineare il ruolo dei primi cittadini al servizio delle comunità e come rappresentanti della Repubblica.
3: Un tiglio in piazza Vittorio Veneto e una paulonia in piazza Indipendenza sono queste le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie di Amia hanno rilevato che i due alberi sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire. La paulonia è stata scelta perché si tratta di una specie presente in piazza Indipendenza già nel passato, quando era un giardino botanico. Stamattina partiranno le operazioni di abbattimento del cedro di piazza Vittorio Veneto. Manca un mese all'apertura della 58esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala, dove si stanno ultimando i lavori di montaggio delle tensostrutture. Sarà un'edizione con particolare attenzione ai costi. Nel servizio di Matteo Taglietti, il presidente Stefano Marzotto.
5: Quest'anno abbiamo delle grosse novità. La prima è la collaborazione con gli amici del Salento, che porteranno nella nostra manifestazione i sapori della Puglia, tutto all'insegna del riso. Abbiamo poi una collaborazione anche con il Ministero dell'Agricoltura, che avrà una installazione multimediale in collaborazione anche con l'Ente Nazionale Risi. Ormai i padiglioni sono quasi completamente allestiti e saranno pronti nei prossimi giorni. Noi stiamo cercando di fare questa edizione della fiera con molta attenzione ai costi, ma senza nessun compromesso sul piano della qualità.
6: A proposito di costi, la gente si chiede se ci saranno degli aumenti del costo del piatto del risotto, del parcheggio e quant'altro.
5: Nonostante gli aumenti dei costi generalizzato che conosciamo tutti, quest'anno confermiamo assolutamente tutti i prezzi dell'anno scorso, non c'è nessuna variazione.
3: Avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo come patrimonio UNESCO, si cerca un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica e faunistica, come ci spiega Silvio Scandolara, fotografo naturalista.
7: Il Baldo, che è una lunga catena più di 20 km nord-sud e che è stata investita dalle grandi glaciazioni, ha una diversità altitudinale di 2000 metri e in 2000 metri si stratificano tante diversità di specie. È stata studiata da tutti i botanici europei, da tutti gli appassionati naturalisti europei, si è così potuto fare un censimento meraviglioso della flora, della fauna presente e sono state scoperte decine di specie particolari.
3: Grazie per l'attenzione, appuntamento con l'informazione fra meno di un'ora.
1: Verona, ogni giorno
8: si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza. Ha ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni, di origine polacca. Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate. Il calcio, la Champions, è ripartita con l'andata delle prime gare dei play-off. Pari tra Fenerbahce e Lione, rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK, gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
5: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: amore.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: A causa del gran caldo, anche i semafori cittadini soffrono. Le elevate temperature di esercizio diurne e notturne surriscaldano gli impianti collegati. Per questo il comune ha predisposto l'attività di riparazione in seguito al riscontro del malfunzionamento di alcuni semafori. I regolatori elettronici sono certificati per operare fino a una temperatura massima di 70 gradi. Tuttavia, il prolungato surriscaldamento dovuto alle altissime temperature, che non concede pause neppure di notte, rischia di impedire la naturale dissipazione del calore accumulato dall'interno.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
6: Buongiorno da Valentina Buratti. Oggi è mercoledì 19 agosto. È attesa per novembre la settima visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Verona, una delle città più frequentate dal Capo dello Stato, Lucio Salgaro.
7: Nel prossimo novembre Verona tornerà ad ospitare nuovamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà in occasione dell'Assemblea Generale dell'ANCI, il vertice dell'Associazione dei Comuni Italiani, che sarà ospitata in fiera dal 25 al 27 novembre. Sarà un'edizione speciale, in quanto i sindaci celebreranno con il Capo dello Stato gli 80 anni della Repubblica. Dal Quirinale non vi è nessuna conferma sulla presenza del Capo dello Stato, ma da quando Sergio Mattarella è Presidente non è mai mancato a una edizione, come a sottolineare il ruolo dei primi cittadini al servizio delle comunità e come rappresentanti della Repubblica.
6: Un tiglio in piazza Vittorio Veneto e una paulonia in piazza Indipendenza sono queste le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie di Amia hanno rilevato che i due alberi sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire. La paulonia è stata scelta perché si tratta di una specie presente in piazza Indipendenza già nel passato, quando era un giardino botanico. Stamattina partiranno le operazioni di abbattimento del cedro di piazza Vittorio Veneto. Manca un mese all'apertura della 58esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala, dove si stanno ultimando i lavori di montaggio delle tensostrutture. Sarà un'edizione con particolare attenzione ai costi. Nel servizio di Matteo Taglietti, il presidente Stefano Marzotto.
8: E quest'anno abbiamo delle grosse novità. La prima è la collaborazione con gli amici del Salento, che porteranno nella nostra manifestazione i sapori della Puglia, tutto all'insegna del riso. Abbiamo poi una collaborazione anche con il Ministero dell'Agricoltura, che avrà una installazione multimediale in collaborazione anche con l'Ente Nazionale Risi. Per ormai i padiglioni sono quasi completamente allestiti e saranno pronti nei prossimi giorni. Noi stiamo cercando di fare questa edizione della fiera con molta attenzione ai costi, ma senza nessun compromesso sul piano della qualità.
9: A proposito di costi, la gente si chiede se ci saranno degli aumenti del costo del piatto del risotto, del parcheggio e quant'altro.
8: Nonostante gli aumenti dei costi generalizzato che conosciamo tutti, quest'anno confermiamo assolutamente tutti i prezzi dell'anno scorso, non c'è nessuna variazione.
6: Avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo come patrimonio UNESCO, si cerca un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica e faunistica, come ci spiega Silvio Scandolara, fotografo naturalista.
10: Il Baldo, che è una lunga catena più di 20 km nord-sud e che è stata investita dalle grandi glaciazioni, ha una diversità altitudinale di 2000 metri e in 2000 metri si stratificano tante diversità di specie. È stata studiata da tutti i botanici europei, da tutti gli appassionati naturalisti europei, si è così potuto fare un censimento meraviglioso della flora, della fauna presente e sono state scoperte decine di specie particolari.
6: Grazie per l'attenzione, appuntamento con l'informazione fra meno di un'ora.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona.
16: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 19 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. La vostra energia sarà al culmine, promettendovi di trainare gli altri verso la meta. Sarete dei leader motivanti e capaci di risolvere ogni intoppo con rapidità. Toro, riceverete conferme importanti sulla validità delle vostre scelte passate e recenti. La vostra stabilità attirerà nuove opportunità di collaborazione molto solide. Gemelli, sarete ispirati dalla comunicazione e pronti a condividere visioni molto originali. La vostra flessibilità sarà la chiave per gestire al meglio ogni imprevisto. Cancro, ritagliatevi uno spazio per la vostra interiorità e ascoltate i vostri sogni. Un dialogo sincero con la persona cara vi regalerà una prospettiva nuova. Leone, dovrete dimostrare il vostro valore in una situazione imprevista e un po' competitiva. La vostra fierezza e il vostro coraggio vi faranno emergere come vincitori. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà la vostra migliore alleata nei rapporti di lavoro. Non perdete però di vista il fine ultimo per non disperdere inutilmente energie. Bilancia, vivrete momenti di grande sintonia con i vostri collaboratori o con il vostro partner. La cooperazione sarà il vero motore del vostro successo in questa giornata. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati da tempo. La vostra forza di volontà sarà inattaccabile da ogni critica esterna. Sagittario, il vostro naturale ottimismo sarà la medicina per superare un piccolo momento di stanchezza. Riuscirete a trovare soluzioni allegre anche ai problemi più seri. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri obiettivi professionali più ambiziosi. La vostra grande esperienza vi aiuterà a gestire con successo ogni responsabilità. Acquario, sentirete il bisogno di agire per una causa collettiva che vi appassiona profondamente. Il vostro spirito innovatore attirerà invece l'interesse di menti simili alla vostra. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di trovare risposte dove gli altri vedono solo dubbi. Lasciatevi guidare dall'intuito e otterrete risultati davvero sorprendenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano Trump su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano. Risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze armate di Mosca hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di almeno due persone e il ferimento di altre sei. Danneggiati diversi edifici residenziali e non. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra la 72enne, il cui cadavere è stato trovato ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. Ha invece ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni di origine polacca. Il tennis, tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni, ma già tra le sorprese del torneo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: appetitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: A causa del gran caldo, anche i semafori cittadini soffrono. Le elevate temperature di esercizio diurne e notturne surriscaldano gli impianti collegati. Per questo il comune ha predisposto l'attività di riparazione in seguito al riscontro del malfunzionamento di alcuni semafori. I regolatori elettronici sono certificati per operare fino a una temperatura massima di 70 gradi. Tuttavia, il prolungato surriscaldamento dovuto alle altissime temperature, che non concede pause neppure di notte, rischia di impedire la naturale dissipazione del calore accumulato dall'interno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno da Valentina Buratti. Oggi è mercoledì 19 agosto. È attesa per novembre la settima visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Verona, una delle città più frequentate dal Capo dello Stato, Lucio Salgaro.
4: Nel prossimo novembre Verona tornerà ad ospitare nuovamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà in occasione dell'Assemblea Generale dell'ANCI, il vertice dell'Associazione dei Comuni Italiani, che sarà ospitata in fiera dal 25 al 27 novembre. Sarà un'edizione speciale, in quanto i sindaci celebreranno con il Capo dello Stato gli 80 anni della Repubblica. Dal Quirinale non vi è nessuna conferma sulla presenza del Capo dello Stato, ma da quando Sergio Mattarella è Presidente non è mai mancato a una edizione, come a sottolineare il ruolo dei primi cittadini al servizio delle comunità e come rappresentanti della Repubblica.
3: Un tiglio in piazza Vittorio Veneto e una paulonia in piazza Indipendenza sono queste le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie di Amia hanno rilevato che i due alberi sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire. La paulonia è stata scelta perché si tratta di una specie presente in piazza Indipendenza già nel passato, quando era un giardino botanico. Stamattina partiranno le operazioni di abbattimento del cedro di piazza Vittorio Veneto. Manca un mese all'apertura della 58esima edizione della Fiera del Riso di Isola della Scala, dove si stanno ultimando i lavori di montaggio delle tensostrutture. Sarà un'edizione con particolare attenzione ai costi. Nel servizio di Matteo Taglietti, il presidente Stefano Marzotto.
5: E quest'anno abbiamo delle grosse novità. La prima è la collaborazione con gli amici del Salento, che porteranno nella nostra manifestazione i sapori della Puglia, tutto all'insegna del riso. Abbiamo poi una collaborazione anche con il Ministero dell'Agricoltura, che avrà una installazione multimediale in collaborazione anche con l'Ente Nazionale Risi. Ormai i padiglioni sono quasi completamente allestiti e saranno pronti nei prossimi giorni. Noi stiamo cercando di fare questa edizione della fiera con molta attenzione ai costi, ma senza nessun compromesso sul piano della qualità.
6: A proposito di costi, la gente si chiede se ci saranno degli aumenti del costo del piatto del risotto, del parcheggio e quant'altro.
5: Nonostante l'aumento dei costi generalizzato che conosciamo tutti, quest'anno confermiamo assolutamente tutti i prezzi dell'anno scorso, non c'è nessuna variazione.
3: Avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo come patrimonio UNESCO, si cerca un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica e faunistica, come ci spiega Silvio Scandolara, fotografo naturalista.
7: Il Baldo, che è una lunga catena, più di 20 km nord-sud, e che è stata investita dalle grandi glaciazioni, ha una diversità altitudinale di 2000 metri e in 2000 metri si stratificano tante diversità di specie. È stata studiata da tutti i botanici europei, da tutti gli appassionati naturalisti europei, si è così potuto fare un censimento meraviglioso della flora, della fauna presente, e sono state scoperte decine di specie particolari.
3: Grazie per l'attenzione, appuntamento con l'informazione fra meno di un'ora.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
8: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a mercoledì 19 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. La vostra energia sarà al culmine, promettendovi di trainare gli altri verso la meta. Sarete dei leader motivanti e capaci di risolvere ogni intoppo con rapidità. Toro, riceverete conferme importanti sulla validità delle vostre scelte passate e recenti. La vostra stabilità attirerà nuove opportunità di collaborazione molto solide. Gemelli, sarete ispirati dalla comunicazione e pronti a condividere visioni molto originali. La vostra flessibilità sarà la chiave per gestire al meglio ogni imprevisto. Cancro, ritagliatevi uno spazio per la vostra interiorità e ascoltate i vostri sogni. Un dialogo sincero con la persona cara vi regalerà una prospettiva nuova. Leone, dovrete dimostrare il vostro valore in una situazione imprevista e un po' competitiva. La vostra fierezza e il vostro coraggio vi faranno emergere come vincitori. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà la vostra migliore alleata nei rapporti di lavoro. Non perdete però di vista il fine ultimo per non disperdere inutilmente energie. Bilancia, vivrete momenti di grande sintonia con i vostri collaboratori o con il vostro partner. La cooperazione sarà il vero motore del vostro successo in questa giornata. Scorpione, sarete molto determinati a raggiungere un obiettivo che vi siete prefissati da tempo. La vostra forza di volontà sarà inattaccabile da ogni critica esterna. Sagittario, il vostro naturale ottimismo sarà la medicina per superare un piccolo momento di stanchezza. Riuscirete a trovare soluzioni allegre anche ai problemi più seri. Capricorno, procederete con passo sicuro verso i vostri obiettivi professionali più ambiziosi. La vostra grande esperienza vi aiuterà a gestire con successo ogni responsabilità. Acquario, sentirete il bisogno di agire per una causa collettiva che vi appassiona profondamente. Il vostro spirito innovatore attirerà invece l'interesse di menti simili alla vostra. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di trovare risposte dove gli altri vedono solo dubbi. Lasciatevi guidare dall'intuito e otterrete risultati davvero sorprendenti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Flashback.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Adesso buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Adesso buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona. www.radioverona.it. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici condotti da Teheran contro loro imbarcazioni. L'Iran avverte i paesi del Golfo di non assistere le forze militari statunitensi, sostenendo che qualsiasi forma di collaborazione equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. Il presidente americano Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal tycoon il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 00:01 di oggi. La cronaca italiana: due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi, su cui non ci sarebbero segni di violenza, sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sono diverse le piste seguite dagli inquirenti a caccia della banda di Ferragosto, che ha rubato 4 tavole del pittore Antonello da Messina dal museo regionale nella città sullo Stretto. I ladri avrebbero lasciato delle tracce. Al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti. Il calcio: la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Sono le 10:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno da Valentina Buratti. Nel veronese ci sono 1800 anziani non autosufficienti che attendono un posto nelle case di riposo. Le strutture non li possono accogliere perché già piene. Una situazione al collasso denunciata dal sindacato pensionati CGIL. Un posto in casa di riposo oggi costa più o meno 3.000 euro. L'intervento pubblico, per chi ne ha diritto, ne lascia alle famiglie da pagare circa 2.000. Il comune di Verona ha stanziato una cospicua cifra per integrare. Altri enti locali stanno intervenendo, mettendo in crisi i bilanci. Ma il problema nasce altrove, dice il sindacato, in una situazione demografica che, dicono i numeri, andrà sempre più verso una popolazione di anziani. Un Tiglio in piazza Vittorio Veneto e una Paulonia in piazza Indipendenza. Sono le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie a cui sono stati sottoposti dai tecnici di Amia hanno rilevato che le due piante sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire il prima possibile, tanto più in due piazze quotidianamente frequentate da centinaia di persone e in vista delle perturbazioni previste nel periodo di fine estate. Stamattina l'abbattimento dell'albero a Borgo Trento. È stato avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo a patrimonio UNESCO. Si cerca ora un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica. Sentiamo Matteo Taglietti.
4: Più di 2000 specie vegetali spontanee naturalizzate. Per la loro antica catalogazione soddisfa ben più di un criterio tra i 10 previsti nelle linee guida operative per l'iscrizione alla lista dei patrimoni dell'UNESCO. Un'area studiata dal 1500 per la ricchezza botanica è definito Giardino d'Europa per questa sua particolarità. Il Baldo si prepara alla candidatura a patrimonio UNESCO. L'iter prevede la presentazione di una proposta condivisa tra Provincia Autonoma di Trento e Regione Veneto. L'importante sarà stabilire un ente capofila del progetto a cui fare riferimento per il riconoscimento UNESCO.
3: Legnago festeggia il compleanno di Antonio Salieri. Dopo anni di tentativi per riportare a casa le spoglie dell'illustre cittadino, la città si arrende anche a causa di una recente scoperta. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Legnago Paolo Longhi.
5: Era il 1924, in pieno ventennio, quando l'allora podestà, supportato dai notabili di Legnago, reclamò le spoglie del compositore Antonio Salieri. Periodicamente diverse amministrazioni tentarono l'impresa, proponendo come dimora eterna il Duomo o la Chiesa dell'Assunta, sempre con lo stesso risultato. Ieri sera, all'evento per il compleanno di Salieri, davanti alla pieve di San Salvaro, il sindaco ha deposto le armi.
6: Ci siamo incaponiti per quasi 100 anni sulle spoglie di Salieri, ma abbiamo scoperto che la sua vera eredità non è dentro la tomba, ma è ancora viva, è l'eco eterna delle sue melodie che noi legnaghesi abbiamo l'onore, ma anche l'onere, di rinverdire soprattutto il giorno del suo compleanno.
5: Nella lezione spettacolo di ieri sera, tenuta dal musicologo Renato Calza, è emerso un altro dettaglio che supporta la decisione del comune. Nella biografia di Salieri, scritta da un maestro spagnolo, Ernesto Monsalve, emerge che il compositore desiderava essere sepolto a Vienna. Da oggi quindi Legnago si concentrerà a valorizzare la figura di Salieri con iniziative divulgative come la serata per il suo compleanno.
3: Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine sulle Prealpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
7: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Questa canzone Cherish, disco Flashback su Radio Verona, forse eravamo ragazzini anche noi, a dire la verità. Buongiorno da Daisy, buongiorno da Radio Verona. A proposito di tornare ragazzini, tante volte ci si chiede, ma fare le parole crociate, giocare a carte, fa bene? Allora, secondo gli esperti, giocare a burraco fa bene al cervello. Dopo vi racconto tutto, vi spiego tutto quanto, intanto cerchiamo di caricarci in questa giornata in attesa, dicono, di un temporale, non oggi ma probabilmente domani, però insomma le temperature cominciano ad abbassarsi un po' e noi cominciamo a respirare un pochino. Fa ancora caldino, però fa ancora caldino in effetti. Ieri vi dicevo che quando sono arrivata in bicicletta c'erano 25 gradi e stamattina 27, quindi qualcosa è aumentato, purtroppo sì. Lovers from Ibiza, qui su Radio Verona.

muoversi fa bene, ma bisogna fare anche palestra cognitiva dinamica, cioè la palestra del cervello, perché serve anche quello, bisogna, è un muscolo che quello lì tutto sommato forse deve, e quindi deve rigenerarsi non solo con il sonno ma anche con le attività. Dicono che il burraco faccia molto bene perché non è solo un gioco, ovvero cosa succede al cervello quando giochiamo a carte, soprattutto questo gioco, tipo anche Machiavelli, per chi lo conosce, perché aiuta, diciamo, a invecchiare meglio, perché memoria, attenzione, capacità di fare previsioni, controllo anche dell'impulsività e poi tanta tanta strategia, ma soprattutto, amici, la relazione con gli altri e il contrasto alla solitudine, perché per esempio fare le parole crociate o fare un solitario implica solitudine, lo dice la parola stessa. Invece dietro questa partita di carte c'è proprio un esercizio molto più complesso di quanto possa sembrare, e alcuni studi condotti sugli anziani suggeriscono proprio delle associazioni interessanti, non solo con il mantenimento delle capacità cognitive, un minore rischio quindi di demenza e soprattutto tanta longevità. Perché questo? Perché bisogna ricordarsi, immaginare, stare attenti, pianificare, e poi arriva la carta che non ti aspetti, resta di trucco, di stucco, è un barbatrucco, devi cambiare tutto. Insomma, sono tutte cose, piccole strategie, che fanno diventare il gioco una vera e propria palestra cognitiva dinamica. Quindi viva il burraco! Quante volte ho sentito signore, signori, oggi ci troviamo e andiamo a giocare a burraco. Allora uniamoci tutti con i The Color.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Crazy Again qui su Radio Verona. Allora, lo sapete ormai, l'avete sentito dai notiziari, ma è già da ieri che gira sui social la foto e tante altre foto del cavallo Vareni, il cavallo campione, il capitano. Il suo cuore ha smesso di battere a Eboli nel Salernitano, in questo bellissimo box. Lui era trattato veramente come un principe, aveva 31 anni e alle spalle una vita di successi. È stato veramente una leggenda nazionale. Il suo proprietario, che purtroppo se n'è andato circa un anno fa, era innamorato di questo cavallo, innamoratissimo, diceva che era come un figlio per lui, e in effetti è vero. Comunque il capitano se n'è andato, diciamo, in pace, coccolato, amato e soprattutto ben nutrito, perché c'è questa notizia che praticamente lui ha sempre mangiato. Voi sapete che l'alimentazione anche per un animale è veramente molto molto importante, grazie a un'azienda di Lonigo in provincia di Vicenza. Erano loro che gli davano il cibo, quindi fornivano la scuderia del cibo per lui, che gli dava tanta forza, energia. Insomma, un cavallo speciale, tra l'altro, che era capace di trasformarsi come in un essere umano, almeno così raccontano. Aveva questo tipo di approccio con le persone, quindi ci mancherà Varen. Pensate che Enzo Iannacci gli dedicò persino una canzone bellissima, che tra l'altro parla d'amore e dice che quando Varen passava e vinceva e sfrecciava, era come essere innamorati, no? Che si perde la testa e non capisci più niente. La stessa cosa dice: l'amore era come Varen, sfrecciava davanti a te e ti faceva girare la testa.

0: E teniamo il tempo con Radio Verona e gli 883, ma anche con il tempo di avere le notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, secondo il Financial Times. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. L'agenzia anticorruzione ucraina ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare e che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Zelensky. Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, 38 anni, residente a Basilio, nel Milanese, è morto in seguito ad una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava, a dare la notizia alla madre in un post su Facebook. Vigili del fuoco di Ascoli Piceno al lavoro tutta la notte per domare un incendio in una palazzina che ha costretto le autorità ad evacuare circa 25 persone. Partito poco prima di mezzanotte, il rogo ha interessato uno dei garage dell'immobile contenente materiale vario, costringendo i pompieri ad un intervento concluso soltanto all'alba, con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area. Allarme caro carburanti, nei prossimi mesi non esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. Il nuovo alert arriva da Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che all'ADN Cronos ha dichiarato di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: you.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: questo Radio Verona, questo è il disco compilation. Ma adesso andiamo subito direttamente a parlare con Valentina Burati a darle il buongiorno. Buongiorno Valentina.
1: Buongiorno Daisy. Buongiorno. Purtroppo raccontiamo una notizia di un fatto necessario, anche se ci addolora. Cioè questa mattina i tecnici, gli operatori dell'AMIA sono al lavoro sia in centro in Piazza Indipendenza ai Giardini, sia a Borgo Trento in Piazza Vittorio Veneto, perché si è reso necessario l'abbattimento di due cedri, due alberi imponenti, quasi centenari, a cui naturalmente l'occhio dei cittadini si era affezionato. Siamo abituati a vederli sempre lì, ci sembrano eterni. In realtà purtroppo la perizia degli agronomi ha verificato che queste piante sono ammalorate, anche se dall'esterno sembrano sane. Per esempio nel caso dell'albero di Borgo Trento, oltre metà del tronco è colpito da necrosi. Cosa può succedere? Non soltanto la pianta in sofferenza, ma sappiamo bene cosa accade con gli eventi meteo avversi, temporali sempre più violenti, che soprattutto a fine estate si abbattono anche sul nostro territorio, quanto può essere rischioso un tronco che non regge o dei rami che non sono abbastanza forti e che rischiano quindi di precipitare, di creare danni a cose e persone. Per cui si è resa necessaria questa doppia operazione in contemporanea questa mattina. Già sono state selezionate e sono pronte le nuove piante. Verrà piantumato un tiglio già adulto, alto 5 metri, in Piazza Vittorio Veneto, e una paulownia in Piazza Indipendenza. La paulownia, tra l'altro, la vediamo sempre più diffusa anche nelle nostre campagne, perché è una pianta che cresce velocemente, ha foglie molto grandi che quindi fanno tanta ombra, sappiamo quanto è necessaria in città, e assorbe moltissima CO2. Quindi, tra l'altro, la paulownia già c'era in Piazza Indipendenza moltissimi anni fa, quando quel giardino era un giardino botanico a tutti gli effetti. Quindi interventi che si sono resi necessari, che sono stati spiegati anche attraverso la delle perizie degli agronomi di AMIA ed esterni che sono stati incaricati, e dovremmo abituarci appunto a vedere nuove piante dalla crescita, speriamo rapida, nei giardini della nostra città.
0: Grazie Valentina, grazie per il tuo contributo, e quindi noi proseguiamo questo Radio Verona con la musica Empire of the Sun con Diego. Vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp su Radio Verona. Diamo subito il buongiorno ad Antonio, grazie per il tuo messaggio.

cartone. Ah, ma non è che mi manchi il Natale, a dire la verità, perché a me non dispiace l'estate, devo essere sincera. Però il panettone è un dolce buono che comunque, devo dire la verità, quest'anno, ma anche qualche anno addietro, è diventato anche il re della tavola di Ferragosto. Sapete che ci sono persone che fanno il pranzo di Natale proprio a Ferragosto con gli stessi identici cibi. E secondo gli esperti mangiarlo d'estate è anche meglio, perché sprigiona dei sapori e una morbidezza che va oltre, insomma, a quello che è la fragranza natalizia. Pensate che addirittura la crescita del fenomeno, che ha un successo che va da New York a Tokyo e gira tutto il mondo, insomma, sto panetone, e è diventato un fenomeno perché alla Camera è all'esame una proposta di legge per istituire il 24 luglio la giornata nazionale del panettone, ed è un'iniziativa che punta ovviamente a valorizzare uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy, che quindi non rappresenta soltanto il Natale, ma rappresenta proprio la convivialità e, perché no, anche la tradizione italiana. Madame su Radio Verona, mamma o...

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: linea al notiziario locale. Salutiamo anche Daniela di San Pietro in Cariano. Buongiorno anche a te, cara Daniela. Ricordandovi ancora il numero di telefono per i vostri WhatsApp: 335 60 11 610. E ora spazio al GR.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buongiorno da Valentina Buratti. Nel Veronese ci sono 1800 anziani non autosufficienti che attendono un posto nelle case di riposo. Le strutture non li possono accogliere perché già piene. Una situazione al collasso denunciata dal sindacato pensionati CGL. Un posto in casa di riposo oggi costa più o meno 3.000 euro. L'intervento pubblico, per chi ne ha diritto, ne lascia alle famiglie da pagare circa 2.000. Il comune di Verona ha stanziato una cospicua cifra per integrare. Altri enti locali stanno intervenendo, mettendo in crisi i bilanci. Ma il problema nasce altrove, dice il sindacato, in una situazione demografica che, dicono i numeri, andrà sempre più verso una popolazione di anziani. Un Tiglio in piazza Vittorio Veneto e una Paulonia in piazza Indipendenza sono le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie a cui sono stati sottoposti dai tecnici di Amia hanno rilevato che le due piante sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire il prima possibile, tanto più in due piazze quotidianamente frequentate da centinaia di persone e in vista delle perturbazioni previste nel periodo di fine estate. Stamattina l'abbattimento dell'albero a Borgo Trento. È stato avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo a patrimonio UNESCO. Si cerca ora un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica. Sentiamo Matteo Taglietti.
5: Più di 2.000 specie vegetali spontanee naturalizzate. Per la loro antica catalogazione soddisfa ben più di un criterio tra i 10 previsti nelle linee guida operative per l'iscrizione alla lista dei patrimoni dell'UNESCO. Un'area studiata dal 1500 per la ricchezza botanica è definito Giardino d'Europa per questa sua particolarità. Il Baldo si prepara alla candidatura a patrimonio UNESCO. L'iter prevede la presentazione di una proposta condivisa tra Provincia Autonoma di Trento e Regione Veneto. L'importante sarà stabilire un ente capofila del progetto a cui fare riferimento per il riconoscimento UNESCO.
4: Legnago festeggia il compleanno di Antonio Salieri. Dopo anni di tentativi per riportare a casa le spoglie dell'illustre cittadino, la città si arrende anche a causa di una recente scoperta. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Legnago Paolo Longhi.
6: Era il 1924, in pieno ventennio, quando l'allora podestà, supportato dai notabili di Legnago, reclamò le spoglie del compositore Antonio Salieri. Periodicamente diverse amministrazioni tentarono l'impresa, proponendo come dimora eterna il Duomo o la Chiesa dell'Assunta, sempre con lo stesso risultato. Ieri sera, all'evento per il compleanno di Salieri, davanti alla pieve di San Salvaro, il sindaco ha deposto le armi.
7: Ci siamo incaponiti per quasi 100 anni sulle spoglie di Salieri, ma abbiamo scoperto che la sua vera eredità non è dentro la tomba, ma è ancora viva, è l'eco eterna delle sue melodie che noi legnaghesi abbiamo l'onore, ma anche l'onere di rinverdire, soprattutto il giorno del suo compleanno.
6: Nella lezione spettacolo di ieri sera, tenuta dal musicologo Renato Calza, è emerso un altro dettaglio che supporta la decisione del comune. Nella biografia di Salieri, scritta da un maestro spagnolo, Ernesto Monsalve, emerge che il compositore desiderava essere sepolto a Vienna. Da oggi quindi Legnago si concentrerà a valorizzare la figura di Salieri con iniziative divulgative come la serata per il suo compleanno.
4: Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
3: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Happy Children su Radio Verona, Phil Lion, e sicuramente saranno felici quelli che andranno a fare questa manifestazione, questo evento che è la Magna Longa Settembrina, che si terrà domenica 6 settembre a Negrardi, Valpolicella, che è una camminata enogastronomica non competitiva di circa 8 km tra vigneti, contrade e cantine locali. E cosa si fa? Ogni tot di chilometri ci si ferma e si magna, si mangia l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, qualsiasi cosa, fino ad arrivare alla torta settembrina. Ci saranno anche la pasta e fagioli, visto che parlavamo anche prima del fatto che comunque ci sono certi piatti che sia d'estate che d'inverno hanno sempre il loro perché. Il panettone sicuramente con il caldo sprigionerà dei profumi, ma volete mettere la pasta e fagioli fredda? È uno spettacolo anche quella lì. Quindi ci sarà anche un menù senza glutine per le persone che hanno, diciamo, problemi di celiachia, degustazioni del Valpolicella classico, superiore, ripasso, amarone e alla fine, udite udite, il reciotto, che piace anche alle signore perché è tanto dolce. Quindi Magna Longa Settembrina, domenica 6 settembre 2026 per la precisione, ecco, a Negrara di Valpolicella, per stare in compagnia, cibarsi, mangiare le cose buone del territorio e divertirsi.

0: beh, allora sappiate che adesso esiste una tecnica per salvaguardare la vostra valigia dallo sporco e dall'usura, ed è il nastro adesivo sulle ruote. Quindi se siete degli amanti della pulizia e anche, voglio dire, della buona tenuta della vostra valigia, e ogni volta che siete in viaggio vi un po' schifate perché dovete poi togliere lo sporco che si annida proprio dentro le ruote, c'è questo trucchetto. Infatti sono sempre più, come dicono i social, i viaggiatori che raccontano di applicare del nastro adesivo sulle ruote delle loro valigie prima di partire. Così si evitano sporco e si evita anche una causa, insomma, di usura. Le ruote infatti sono delle componenti abbastanza fragili, no, dei nostri bagagli, perché devono portare su tutto il peso, e questa pare che sia una precauzione abbastanza necessaria per preservarle, perché il contatto quindi con non soltanto i pavimenti ma anche a volte con i sassolini, i ciottoli e altre piastrelle, nastri trasportatori, insomma, possono rovinarlo. Allora prendiamo lo scotch, beh, io direi anche quello di carta, forse rende meglio, perché a volte quello normale si stacca molto facilmente, soprattutto in questi periodi che c'è anche tanto caldo. Provare per credere.
1: Mi sveglio

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

punto di domanda. Allora, la candidatura incassa adesso un sostegno importante, che è quello del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Infatti questo lungo percorso avviato per portare l'area tra il Trentino e il Veneto verso il riconoscimento internazionale riceve così una spinterella, per fortuna, dal governo dopo anni di confronti e dibattiti che hanno coinvolto le amministrazioni locali. Insomma, il percorso sapete che coinvolge ben 15 comuni, 5 sono trentini e 10 sono nostri veneti, anche se negli anni non è mancata ovviamente qualche posizione critica tra le comunità interessate. Comunque adesso diciamo che al centro della candidatura c'è soprattutto questa straordinaria biodiversità del Monte Baldo, che è un territorio meraviglioso che ospita circa 2000 specie vegetali e 24000 specie animali. Quindi noi ce lo auguriamo veramente che il Baldo possa avere questo riconoscimento, visto che oggi in Italia, e comunque è vero che noi amiamo il Veneto e siamo orgogliosi di essere veneti, però è anche vero che siamo orgogliosi di essere italiani, l'Italia conta oggi 61 siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quindi siamo molto ma molto contenti e speriamo che anche il Monte Baldo possa avere questo riconoscimento giusto e insomma dovuto. Su Radio Verona, Smash Mouth, Walking on the Sun, per ballare un po' insieme. E vai!

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Nel mirino Cipro e la Bulgaria, che il mese scorso ha

0: Devono fare molto di più, ha commentato invece la segretaria del PD Schlein. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. In corso le operazioni di recupero. Lo sport. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: un triste vuoto cosmico.
1: Disco Top Records, Radio Verona, il nuovo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

inventano una nuova. Dopo il motorino che sta dentro nel trolley, o meglio si piega e diventa un trolley, adesso c'è la roulotte che diventa una barca per due persone, anzi per sei, però per dormire c'è posto per due. E diciamo che ha un costo abbastanza importante, perché costa sui 40.000 euro e non ha il motore, perché bisogna prenderlo il motore, ma non il motore per guidare, il motore per farlo andare in acqua. Quindi è una roulotte da trainare dietro la macchina, come tutte le roulotte. Si raggiunge il campeggio e una volta arrivati davanti a un lago metti direttamente la tua roulotte in acqua. Insomma, non è una cosa da tutti i giorni. Comunque si chiama Sealander ed è una particolare soluzione che è stata sviluppata in Germania e che cerca proprio di unire il caravan e questa piccola imbarcazione in un unico mezzo. Ovviamente ci sono dei limiti, perché insomma, vabbè, è lunga circa 5 metri, alta circa 2, pesa 750 kg, in conformità poi sapete che bisogna avere una patente dedicata. Non so se questi 750 kg rientrino dentro la patente B e non la BE, questo non lo so perché me ne intendo, però ma in ogni caso bisogna rispettare delle regole molto importanti. Perché? Perché è una struttura, sì, che è stata progettata per galleggiare e navigare, però non può andare in mare aperto, ecco, quindi è destinata ad acque protette come i laghi, i fiumi, quelli tranquilli, le baie, e il vento non può superare i 16 nodi e le onde non devono avere un'altezza superiore agli 0,3 metri. È una monoscocca in plastica rinforzata, come vi dicevo appunto non ha il motore per navigare, quello va comperato a parte, insomma vabbè, e costa esattamente 39.750 euro. È molto interessante, è una soluzione di nicchia, però ha un vantaggio, no? Che è difficile da replicare. Arrivare al lago, ti traini la tua roulotte e poi, caspiterina, invece di parcheggiarla sulla riva vai direttamente in acqua. È carino, è anche romantico, un posto per sei persone, però per dormire soltanto due. E ora adesso su Radio Verona, adesso, ora, now e tra poco, Biagio Antonacci con Sappi Amore Mio.

abbiamo fatto, adesso dobbiamo fare le restrizioni per qualche mangiatina extra, diciamo così, da ferie, e anche perché dobbiamo preservarci per quello che saranno poi le festività natalizie, quindi il chiletto in meno per poi mangiare qualcosa di più. Allora la scienza viene sempre in nostro soccorso e dice che tra le tante strategie utili per dimagrire, usare una spezia piccante come il peperoncino può aiutare a rallentare il pasto. E te credo, vi è mai successo di mangiarne un po' troppo di peperoncino e poi magari dopo che ve lo siete messo in bocca vi strofinate anche gli occhi? È mai successo? E credo che fa passare la fame perché ti ustiona. Quindi sicuramente va bene, la scienza dice che mettere un pizzico di peperoncino nella pietanza, ecco, aiuti ad aumentare il metabolismo, a aumentare la termogenesi, a controllare l'appetito. Comunque io dico sempre, come diceva una volta un signore che vendeva i mobili in una TV privata, in una TV pirata, provare per credere. Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks. Been through hell.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Balistas, Ya sei innamorar qui su Radio Verona. Tra pochissimo le notizie locali, restate con noi.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buongiorno da Valentina Buratti. Nel veronese ci sono 1800 anziani non autosufficienti che attendono un posto nelle case di riposo. Le strutture non li possono accogliere perché già piene. Una situazione al collasso denunciata dal sindacato pensionati CGL. Un posto in casa di riposo oggi costa più o meno 3.000 euro. L'intervento pubblico, per chi ne ha diritto, ne lascia alle famiglie da pagare circa 2.000. Il comune di Verona ha stanziato una cospicua cifra per integrare. Altri enti locali stanno intervenendo, mettendo in crisi i bilanci. Ma il problema nasce altrove, dice il sindacato, in una situazione demografica che, dicono i numeri, andrà sempre più verso una popolazione di anziani. Un Tiglio in piazza Vittorio Veneto e una Paulonia in piazza Indipendenza sono le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie a cui sono stati sottoposti dai tecnici di Amia hanno rilevato che le due piante sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire il prima possibile, tanto più in due piazze quotidianamente frequentate da centinaia di persone e in vista delle perturbazioni previste nel periodo di fine estate. Stamattina l'abbattimento dell'albero a Borgo Trento. È stato avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo a patrimonio UNESCO. Si cerca ora un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica. Sentiamo Matteo Taglietti.
6: Più di 2.000 specie vegetali spontanee naturalizzate. Per la loro antica catalogazione soddisfa ben più di un criterio tra i 10 previsti nelle linee guida operative per l'iscrizione alla lista dei patrimoni dell'UNESCO. Un'area studiata dal 1500 per la ricchezza botanica è definito Giardino d'Europa per questa sua particolarità. Il Baldo si prepara alla candidatura a patrimonio UNESCO. L'iter prevede la presentazione di una proposta condivisa tra Provincia Autonoma di Trento e Regione Veneto. L'importante sarà stabilire un ente capofila del progetto a cui fare riferimento per il riconoscimento UNESCO.
5: Legnago festeggia il compleanno di Antonio Salieri. Dopo anni di tentativi per riportare a casa le spoglie dell'illustre cittadino, la città si arrende anche a causa di una recente scoperta. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Legnago, Paolo Longhi.
7: Era il 1924, in pieno ventennio, quando l'allora podestà, supportato dai notabili di Legnago, reclamò le spoglie del compositore Antonio Salieri. Periodicamente diverse amministrazioni tentarono l'impresa, proponendo come dimora eterna il Duomo o la Chiesa dell'Assunta, sempre con lo stesso risultato. Ieri sera, all'evento per il compleanno di Salieri, davanti alla pieve di San Salvaro, il sindaco ha deposto le armi.
8: Ci siamo incaponiti per quasi 100 anni sulle spoglie di Salieri, ma abbiamo scoperto che la sua vera eredità non è dentro la tomba, ma è ancora viva, è l'eco eterna delle sue melodie che noi legnaghesi abbiamo l'onore, ma anche l'onere di rinverdire, soprattutto il giorno del suo compleanno.
7: Nella lezione spettacolo di ieri sera, tenuta dal musicologo Renato Calza, è emerso un altro dettaglio che supporta la decisione del comune. Nella biografia di Salieri, scritta da un maestro spagnolo, Ernesto Monsalve, emerge che il compositore desiderava essere sepolto a Vienna. Da oggi quindi Legnago si concentrerà a valorizzare la figura di Salieri con iniziative divulgative come la serata per il suo compleanno.
5: Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
13: Al momento sulla 4 Milano-Venezia restano code per traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda in direzione di Milano, in colonnamenti anche tra Spinea e Padova Est. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, ancora 4 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Tra chiusa Val Gardena e Affi il traffico resta rallentato per l'intensità della circolazione. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, persistono forti disagi tra Verona Nord e Rovereto Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: si salva da...
1: Nessuno si salva da solo, ma magari ci si può salvare mangiando una buona dose di zuccheri, zuccheri naturali naturalmente, perché si parla tanto che lo zucchero non faccia tanto bene, lo zucchero raffinato, però quando si parla di zuccheri naturali invece sì, lo dice anche Focus e lo diceva anche una pubblicità degli anni 70 che proprio diceva il cervello ha bisogno di zucchero, lo cantava, il cervello ha bisogno di zucchero, ecco, vabbè, loro facevano la pubblicità ovviamente di uno zucchero raffinato, ma qui si parla di zuccheri naturalmente presenti nella frutta e nel miele che, come spiega Focus e che ovviamente ha preso la notizia da una famosa rivista di scienze che si chiama proprio Science, e sono la benzina per un cervello affamato di energia. Il nostro cervello sì, ha bisogno quindi di zuccheri per essere completamente attivo, sempre sveglio, sempre diciamo così nutrito, ecco, però ha anche bisogno naturalmente delle sue buone ore di sonno. Però a quanto pare dalla ricerca è nato anche che non soltanto il cervello ha bisogno di questi zuccheri tratti dalla frutta e dal miele, ma anche poi dagli amidi cotti perché sono più digeribili, anche altri organi del corpo quindi chiedono, hanno una maggiore richiesta di zuccheri, e quindi gli zuccheri fanno bene, mi raccomando che siano zuccheri buoni, quindi seguiamo magari questo consiglio insomma di Focus, o meglio degli ricercatori di Science, perché comunque non è una medicina mangiare una mela, mangiare una pera o una banana, soprattutto dicono dopo l'allenamento per chi frequenta le palestre. E invece per chi frequenta Radio Verona, adesso ci sono Canova e Lil Busso con

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

Il mese di settembre non soltanto a Verona ma un po' in tutto il Veneto, e fra quelli più diciamo appetitosi e importanti c'è la 36esima edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, che si svolge dal 1 al 7 settembre. Il clou della manifestazione è domenica 6 settembre, che c'è la sfilata in abiti storici e la gara dei carretti, che quella è molto divertente e molto faticosa per chi la fa, però a dire la verità. Gli atleti delle 11 contrade devono spingere questo carro pesantissimo, circa 4 quintali, lungo ovviamente una salita di quasi 2 km che porta dal municipio fino al colle del Vecchio Mercato. Perché fanno questa prova? La fanno per revocare la fatica dei vecchi mercanti del territorio. Poi ovviamente ci saranno feste, situazioni, incontri, cibo, ecco, e questo non manca mai, ma sicuramente è molto interessante questo aspetto, insomma, un po' ludico, ma sicuramente molto faticoso per questi atleti delle 11 contrade.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo indiscrezioni del quotidiano Libero, la RAI avrebbe deciso di sollevare Siegfriedo Ranucci dalla conduzione di Report e di valutare un'altra adeguata collocazione all'interno dell'azienda. La decisione della RAI sarebbe inquinata da falsità, sarebbero scelte dettate da polemiche pretestuose. Ranucci è una vittima, è quanto ha dichiarato l'avvocato Roberto De Vita. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite nel Cosentino. Metvelai era stato fermato nel porto di Bari mentre tentava di tornare in Albania. Medio Oriente, dopo l'ultimo scontro tra Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Nel mirino Cipro e la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Il tennis, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Mallorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico per un errore definito grave.

0: Cambra con Love Sober.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: qui su Radio Verona, Ultra con Say In Once, disco compilation anni 90. Tra pochissimo vi porto a fare un viaggetto a Caorle, perché c'è una bella iniziativa, quindi faremo questo viaggio virtuale, però potrebbe anche diventare reale, basta volerlo.
1: Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi d'improvviso

E facciamoci questo giretto allora in quella di Caorle, nelle piazze, nelle calli, perché tornano a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Cosa c'è? Cosa succede dal 2 al 6 settembre? Riparte la Luna nel Pozzo, che è questo festival internazionale del teatro in strada. Quest'anno la bussola del festival è una frase del mitico attore teatrale Carmelo Bene, che dice: non c'è niente da capire, c'è solo da restare senza fiato. Benissimo, allora saranno pensate oltre 20 le compagnie internazionali provenienti da Italia, Francia, Spagna, Argentina, Austria, Taiwan, Ghana e Belgio, per un totale di oltre 70 appuntamenti distribuiti nell'arco dei 5 giorni. Ci sarà veramente di tutto e di più. Infatti il programma spazia dall'acrobatica aerea al circo contemporaneo, poi c'è la clownerie, danza urbana, teatro di figura al fuoco, con un'attenzione particolare alle 10 tra prime e anteprime nazionali che scelgono proprio Caorle per il loro debutto in Italia. E ora su Radio Verona c'è Ezra.

0: appunto in base al meteo regionale del Veneto c'è l'allerta gialla proprio per oggi per il caldo intenso, quindi anche oggi si dovrà soffrire, perché stamattina dicevo che io amo l'estate, però quest'estate è stata difficile. Bello stare nei posti dove c'è l'aria condizionata, ecco, questo sicuramente sì, l'estate diciamo quella normale, ecco così. Comunque diciamo che per oggi il meteo regionale del Veneto ha comunicato che è previsto un moderato aumento dell'instabilità con possibili temporali però sulle zone montane e pedemontane verso sera. Invece per quanto riguarda domani, si attende domani e anche venerdì si attendono rovesci temporali e possibilità di fenomeni intensi, speriamo anche no noi, vero? Perché soprattutto se si tratta di grandine e di tutto quello che è accaduto negli ultimi tempi, insomma, per quanto riguarda le case, i tetti, la cultura veronese, ecco, anche no. Quindi ci auguriamo pioggia, sì, siamo felici, siamo contenti, però insomma il troppo non va bene. Quindi per venerdì 21 si attende un ritorno in codice verde per rischio ondate di calore su tutta la regione.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Summer Funk su Radio Verona, e adesso lo spazio va direttamente al GR locale.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Incidente stradale poco prima delle 10 stamattina in via della Rocca a Mozzecane, a scontrarsi una moto e un camion, gravissimo il motociclista. Secondo una prima ricostruzione, un autobotte che usciva dall'impianto di biometano della zona si sarebbe scontrata con il Centauro che viaggiava su via della Rocca. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Mozzecane.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: Buongiorno da Valentina Buratti. Nel veronese ci sono 1800 anziani non autosufficienti che attendono un posto nelle case di riposo. Le strutture non li possono accogliere perché già piene. Una situazione al collasso denunciata dal sindacato pensionati CGL. Un posto in casa di riposo oggi costa più o meno 3000 euro. L'intervento pubblico, per chi ne ha diritto, ne lascia alle famiglie da pagare circa 2000. Il comune di Verona ha stanziato una cospicua cifra per integrare. Altri enti locali stanno intervenendo, mettendo in crisi i bilanci. Ma il problema nasce altrove, dice il sindacato, in una situazione demografica che, dicono i numeri, andrà sempre più verso una popolazione di anziani. Un Tiglio in piazza Vittorio Veneto e una Paulonia in piazza Indipendenza sono le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie a cui sono stati sottoposti dai tecnici di Amia hanno rilevato che le due piante sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire il prima possibile, tanto più in due piazze quotidianamente frequentate da centinaia di persone e in vista delle perturbazioni previste nel periodo di fine estate. Stamattina l'abbattimento dell'albero a Borgo Trento. È stato avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo a patrimonio UNESCO. Si cerca ora un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica. Sentiamo Matteo Taglietti.
7: Più di 2000 specie vegetali spontanee naturalizzate. Per la loro antica catalogazione soddisfa ben più di un criterio tra i 10 previsti nelle linee guida operative per l'iscrizione alla lista dei patrimoni dell'UNESCO. Un'area studiata dal 1500 per la ricchezza botanica è definito Giardino d'Europa per questa sua particolarità. Il Baldo si prepara alla candidatura a patrimonio UNESCO. L'iter prevede la presentazione di una proposta condivisa tra Provincia Autonoma di Trento e Regione Veneto. Importante sarà stabilire un ente capofila del progetto a cui fare riferimento per il riconoscimento UNESCO.
5: Legnago festeggia il compleanno di Antonio Salieri. Dopo anni di tentativi per riportare a casa le spoglie dell'illustre cittadino, la città si arrende anche a causa di una recente scoperta. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Legnago Paolo Longhi.
8: Era il 1924, in pieno ventennio, quando l'allora podestà, supportato dai notabili di Legnago, reclamò le spoglie del compositore Antonio Salieri. Periodicamente diverse amministrazioni tentarono l'impresa, proponendo come dimora eterna il Duomo o la Chiesa dell'Assunta, sempre con lo stesso risultato. Ieri sera, all'evento per il compleanno di Salieri, davanti alla pieve di San Salvaro, il sindaco ha deposto le armi.
9: Ci siamo incaponiti per quasi 100 anni sulle spoglie di Salieri, ma abbiamo scoperto che la sua vera eredità non è dentro la tomba, ma è ancora viva, è l'eco eterna delle sue melodie che noi legnaghesi abbiamo l'onore, ma anche l'onere, di rinverdire, soprattutto il giorno del suo compleanno.
8: Nella lezione spettacolo di ieri sera, tenuta dal musicologo Renato Calza, è emerso un altro dettaglio che supporta la decisione del comune. Nella biografia di Salieri, scritta da un maestro spagnolo, Ernesto Monsalve, emerge che il compositore desiderava essere sepolto a Vienna. Da oggi quindi Legnago si concentrerà a valorizzare la figura di Salieri con iniziative divulgative come la serata per il suo compleanno.
5: Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona. Viabilità.
14: Al momento sulla 4 Milano-Venezia restano code per traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda in direzione di Milano, in colonnamenti anche tra Spinea e Padova Est. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, ancora 4 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Tra chiusa Val Gardena e Affi il traffico resta rallentato per l'intensità della circolazione. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, persistono forti disagi tra Verona Nord e Rovereto Nord. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

Disco Flashback su Radio Verona, Land of Confusion, i Genesis con la voce inconfondibile iconica di Phil Collins. E ora c'è Trick No, il recupero.

0: Buon pranzo amici di Radio Verona, avete già mangiato, state per andare a mangiare, avete già digerito, e insomma è l'ora giusta, sono le 13 e 18 minuti in punto, sincronizziamo gli orologi con Greenwich, dicono sempre, no? Bisogna sintonizzare gli orologi con Greenwich, ma pensate che il meridiano zero, prima che gli inglesi lo trasferissero proprio a Greenwich, passava direttamente a El Hierro, che era la parte più occidentale delle Canarie, che con 11.000 abitanti e pensate a un semaforo solo, rappresenta il posto che i cataloghi delle agenzie hanno praticamente dimenticato, invece è un posto meraviglioso. Però la particolarità di questo posto qual è? Che su una lingua di roccia lavica, che così traguarda l'orizzonte come a sfidare quasi la prossima mareggiata, è proprio lì sorge questo hotel che si chiama Punta Grande, indicato nel 1984 dal Guinness dei primati come l'albergo più piccolo del mondo, un albergo vero certificato addirittura dalla guida Michelin, perché c'è dentro tutto, tutto quanto, non manca niente, comfort a go-go, però ha una particolarità, queste 5 stanze, zero climatizzazione, plastica bandita dal 2020, infatti dal 2018 pensate la gestione è di una famiglia italiana, quindi una famiglia che si è trasferita alle Canarie perché gli piaceva il posto, ce ne sono tanti italiani sapete lì nelle Canarie o comunque nelle zone limitrofe delle queste isole spagnole, comunque vi dicevo 5 alloggi in tutto, 4 camere più una suite panoramica, nessun impianto di riscaldamento, non c'è aria condizionata, perché? Perché le murature laviche bastano da sole, inverno, estate, si sta caldi, si sta freschi, insomma non c'è bisogno, pensate, nemmeno quello, faremo anche noi la casa con la lava, ecco. E oltre a questo, come vi dicevo, anche la plastica è stata bandita sin dal 2020, e nel libro degli ospiti si accumulano, pensate, decenni di firme di naufraghi volontari, pescatori, viaggiatori arrivati proprio apposta per questa particolarità, cioè quella di dormire cullati dal fragore dell'Atlantico contro la lava.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: A Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
3: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanto voglio hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

a lavorare e c'è anche chi inizia ad andare a scuola. È vero che l'estate è ancora nel vivo, però per tantissimi studenti e famiglie è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico, che comunque è imminente. Il calendario 2026-2027 quindi scandisce quelle che sono le tappe principali dell'anno, dal primo giorno di lezione alle vacanze di Natale e Pasqua fino all'ultima campanella. Allora, quali sono le date da segnare in agenda? Anche se magari qualcuna la saprete già. I primi a tornare tra i banchi di scuola saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni inizieranno lunedì 7 settembre. Seguiranno giovedì 10 settembre la provincia di Trento, Valle d'Aosta e il Veneto. Ecco, invece gli ultimi ad arrivare saranno i pugliesi, che andranno a scuola giovedì 17 settembre. Le date da ricordare per le vacanze, allora segnatevi queste, anche perché si sa già allora quando è Pasqua. Io non lo sapevo, l'ho scoperto adesso. 4 ottobre, San Francesco, è considerata festività nazionale, non lo sapevo, eccolo qua, che cade di domenica. 1 novembre tutti i santi, 8 dicembre Immacolata, 25 e 26 dicembre si sa è Natale Santo Stefano, 1 gennaio Capodanno, 6 Epifania, 28 e 29 marzo 2027 Pasqua e lunedì dell'Angelo. Quindi sappiamo che quest'anno cade il 28 e il 29 marzo, poi ci saranno il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Inoltre da considerare anche festa nazionale il giorno del santo patrono del proprio comune. Ecco, vi ho dato un po' quelli che sono, diciamo, le possibili vacanze dell'anno 2026-27. Fate i vostri calcoli, guardate se c'è un bel ponticello da attraversare, ecco, un ponte lungo per andare a fare una vacanzina. Shakira su Radio Verona.

0: 13:30 minuti, GR nazionale su Radio Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, due fonti interne al regime di Teheran hanno riferito al Financial Times che le forze iraniane hanno analizzato l'opzione di attaccare infrastrutture statunitensi nell'Europa sudorientale e valutato la possibilità di attaccare i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz qualora il conflitto dovesse intensificarsi. In Ucraina è caos nella squadra di governo per un'operazione dell'agenzia anticorruzione con Zelensky che ha rimosso Irina Mudra, vicecapo dello staff presidenziale, sottoposta alle perquisizioni dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione insieme al parlamentare Vadim Stolar. Intanto un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina nella città di Kherson. Tragedia a Capodimonte in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di 2 bambini è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Butti.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90. Can't touch this. Can't touch this.

Phantom, MC Hammer con You Can Touch This. Allora vi ricordo una cosa molto importante, perché parliamo anche qui su Radio Verona di ecologia insieme ai ragazzi, ai nostri ragazzi, agli studenti, perché spesso sono gli adulti a parlare di ecologia alle nuove generazioni, ma dobbiamo anche essere disposti a metterci all'ascolto dei nostri ragazzi. Quindi da questa domanda è nata Eco Post-it, l'iniziativa che vuole ribaltare i ruoli, dove troverete quindi qui proprio da Radio Verona 50 studenti delle scuole superiori della nostra città e della nostra provincia che prenderanno la parola tutti i giorni subito dopo l'informazione delle ore 14, quindi potrete ascoltare il podcast qui su Radio Verona che ci consegna proprio il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città. Quindi l'appuntamento con il podcast con gli studenti di Verona è alle ore 14, naturalmente subito dopo l'informazione, ovvero subito dopo il GR locale.

E questo era Marco Mengoni, Dove si vola, qui su Radio Verona. Ma ricordiamo che adesso, ad oggi, scade l'anniversario della nascita di Marilyn Monroe, ovvero più che anniversario, centenario. Sono 100 anni che è nata, e per lei è nata anche una bambola, una Barbie con un'edizione molto speciale. Vi ricordate, no, la canzone Diamonds are the girl's best friend, i diamanti sono gli amici migliori delle donne. Lo cantava lei nel 1953, negli uomini preferiscono le bionde. E quindi, per celebrare questa donna indimenticata, ricordata ovunque e da chiunque, Mattel ha deciso di fare questa Barbie, che è proprio ispirata a quel celebre personaggio. Quindi questo vestito rosa, la collana di diamanti, i guanti rosa fino a sopra il gomito, con relativi bracciali di diamanti falsi, chiaramente, vero? Non è che sia vero. Comunque c'è questo fiocco enorme che era proprio la riproduzione esatta del vestito che aveva addosso lei nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Quindi tanti auguri a Marilyn, che se fosse viva avrebbe 100 anni, una donna che comunque veramente è stata un'icona per tutti e indimenticata, indimenticata e indimenticata.

0: domenica.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo. Prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Red Hot Chili Peppers su Radio Verona. Bello questo pezzo, è un brano che segna proprio il debutto discografico del chitarrista King Hofer al posto di Frusciante, e omaggia anche il celebre concerto sul tetto dei Beatles. E con questo vi saluto, vi do appuntamento però domani dalle ore 14 alle ore 17. Ora vi lascio con il notiziario. Stay tuned su Radio Verona.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Incidente stradale poco prima delle 10 stamattina in via della Rocca a Mozzecane, a scontrarsi una moto e un camion, gravissimo il motociclista. Secondo una prima ricostruzione, un'autobotte che usciva dall'impianto di biometano della zona si sarebbe scontrata con il Centauro che viaggiava su via della Rocca. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Mozzecane.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buongiorno da Valentina Buratti. Nel Veronese ci sono 1800 anziani non autosufficienti che attendono un posto nelle case di riposo. Le strutture non li possono accogliere perché già piene. Una situazione al collasso denunciata dal sindacato pensionati CGL. Un posto in casa di riposo oggi costa più o meno 3.000 euro. L'intervento pubblico, per chi ne ha diritto, ne lascia alle famiglie da pagare circa 2.000. Il comune di Verona ha stanziato una cospicua cifra per integrare. Altri enti locali stanno intervenendo, mettendo in crisi i bilanci. Ma il problema nasce altrove, dice il sindacato, in una situazione demografica che, dicono i numeri, andrà sempre più verso una popolazione di anziani. Un Tiglio in piazza Vittorio Veneto e una Paulonia in piazza Indipendenza sono le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie a cui sono stati sottoposti dai tecnici di Amia hanno rilevato che le due piante sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire il prima possibile, tanto più in due piazze quotidianamente frequentate da centinaia di persone e in vista delle perturbazioni previste nel periodo di fine estate. Stamattina l'abbattimento dell'albero a Borgo Trento. È stato avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo a patrimonio UNESCO. Si cerca ora un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica. Sentiamo Matteo Taglietti.
5: Più di 2.000 specie vegetali spontanee naturalizzate. Per la loro antica catalogazione soddisfa ben più di un criterio tra i 10 previsti nelle linee guida operative per l'iscrizione alla lista dei patrimoni dell'UNESCO. Un'area studiata dal 1500 per la ricchezza botanica è definito Giardino d'Europa per questa sua particolarità. Il Baldo si prepara alla candidatura a patrimonio UNESCO. L'iter prevede la presentazione di una proposta condivisa tra Provincia Autonoma di Trento e Regione Veneto. L'importante sarà stabilire un ente capofila del progetto a cui fare riferimento per il riconoscimento UNESCO.
4: Legnago festeggia il compleanno di Antonio Salieri. Dopo anni di tentativi per riportare a casa le spoglie dell'illustre cittadino, la città si arrende anche a causa di una recente scoperta. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Legnago, Paolo Longhi.
6: Era il 1924, in pieno ventennio, quando l'allora podestà, supportato dai notabili di Legnago, reclamò le spoglie del compositore Antonio Salieri. Periodicamente diverse amministrazioni tentarono l'impresa, proponendo come dimora eterna il Duomo o la Chiesa dell'Assunta, sempre con lo stesso risultato. Ieri sera, all'evento per il compleanno di Salieri, davanti alla pieve di San Salvaro, il sindaco ha deposto le armi.
7: Ci siamo incaponiti per quasi 100 anni sulle spoglie di Salieri, ma abbiamo scoperto che la sua vera eredità non è dentro la tomba, ma è ancora viva, è l'eco eterna delle sue melodie che noi legnaghesi abbiamo l'onore, ma anche l'onere, di rinverdire, soprattutto il giorno del suo compleanno.
6: Nella lezione spettacolo di ieri sera, tenuta dal musicologo Renato Calza, è emerso un altro dettaglio che supporta la decisione del comune. Nella biografia di Salieri, scritta da un maestro spagnolo, Ernesto Monsalve, emerge che il compositore desiderava essere sepolto a Vienna. Da oggi, quindi, Legnago si concentrerà a valorizzare la figura di Salieri con iniziative divulgative come la serata per il suo compleanno.
4: Per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
8: Benvenuti a GreenPod, il podcast di Ecopostit che parla di ambiente. Oggi siamo arrivati alla nona puntata delle Ecointerviste e insieme parleremo di qualcosa che tutti usiamo ogni giorno per farci stare meglio: il riscaldamento d'inverno e l'aria condizionata d'estate. Oggi qui con me ci sono Ugo.
9: Ciao.
8: E Sofia.
10: Ciao a tutti.
8: E la prima domanda per voi è: quando entrate in una stanza o troppo calda o troppo fredda, qual è la prima cosa che fate? Cioè, cercate di adattarvi al clima che c'è o cercate un modo subito per cambiare la temperatura della stanza?
9: Per me, se è troppo caldo, cerco il telecomando, ma se è troppo freddo mi adatto.
8: Grazie Ugo. E tu invece, Sofia?
10: Quando fa troppo caldo solitamente accendo subito il clima perché non lo sopporto, mentre quando c'è freddo cerco di coprirmi.
8: Grazie.
11: Info?
12: I sistemi di riscaldamento e raffrescamento, spesso alimentati da combustibili fossili ad energia elettrica, sono tra i principali responsabili dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra negli edifici. Questo impatto varia molto in base alle stagioni, ma la buona notizia è che bastano piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane per fare la differenza. Gestire infatti in modo più efficace la temperatura domestica, modificandola anche solo di pochi gradi, fatti di ridurre significativamente i consumi complessivi, alleggerire la bolletta e proteggere l'ambiente.
8: Grazie Sofia. In pratica il comfort ha sempre un prezzo e purtroppo non così basso. Ma passiamo ora alla seconda domanda. Ugo, ti sei mai chiesto quanta energia serve per mantenere una casa perfettamente confortevole tutto il giorno?
9: No, mi sono mai chiesto.
8: E tu invece Sofia?
10: No, non me lo sono mai chiesta, ma immagino tanta.
11: Info?
12: Il mantenimento costante della temperatura interna richiede un consumo continuo di energia. Migliorare l'isolamento degli edifici, utilizzare sistemi più efficienti e adottare comportamenti responsabili può sicuramente aiutare a ridurre l'impatto ambientale in modo significativo.
8: Grazie Sofì, in pratica possiamo paragonare una casa ben isolata come una gigantesca borraccia termica. E considerando ciò, secondo voi è più sostenibile adattare le nostre abitudini al clima oppure riuscire ad adattare le nostre case a noi spendendo più energie? Sofia, tu cosa mi dici?
10: Beh, sarebbe più sostenibile adattarci noi al clima, ma sono troppo pigra per farlo.
8: E tu Ugo invece?
9: Io sono d'accordo con Sofia, ma penso che a un punto, quando c'è troppo caldo, dobbiamo anche adattare la casa a noi.
11: Info?
12: La sostenibilità passa sia dall'efficienza degli edifici sia dai comportamenti individuali. Le tecnologie infatti possono ridurre i consumi, ma anche semplici azioni quotidiane come regolare la temperatura o areggiare correttamente gli ambienti fanno la differenza.
8: Grazie Sofì. Quindi, come ha detto Ugo prima, sì, è giusto che noi ci adattiamo, ma a un certo punto non è che possiamo morire di caldo, il clima va acceso. È quindi corretto trovare un equilibrio tra le due cose. Ma passiamo ora all'ultima domanda. Cosa pensate vi direbbe il pianeta se potesse parlare quando accendete i vostri impianti di riscaldamento o raffreddamento?
10: Penso che mi direbbe di sacrificarmi un po' per preservarlo.
8: E tu invece, Ugo?
9: Penso che mi direbbe: sei sicuro che hai bisogno?
11: Info?
12: Il tema del consumo energetico degli edifici è centrale nella transizione ecologica. Ridurre infatti gli sprechi e migliorare l'efficienza energetica è una delle strategie più importanti per diminuire le emissioni globali.
8: Grazie Sofì, quindi forse il pianeta è arrivato un po' al suo limite, ma penso che dopo questa puntata ci ringrazierà un po'. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di GreenPod, dove insieme abbiamo capito che il comfort non è gratis e che quindi anche una semplice regolazione del termostato può avere un grande impatto sull'ambiente. E ringraziamo i nostri ospiti, soprattutto Ugo che è venuto fino dalla Francia solo per farsi intervistare nel nostro podcast.
9: Grazie.
8: E grazie anche a Sofia.
10: Ciao, grazie.
8: E noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Summer Selection.
2: Musica hot.
1: Cool summer.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare.
4: Summer Selection.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: E anche per questa estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.
1: Music.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, secondo il quale le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica è stata colpita da un drone. Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro, a dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario di pochi mesi se la situazione Hormuz non dovesse cambiare. È stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la 72enne uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo nel Cosentino. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio. Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso. Pausa estiva terminata per il Mondiale di Formula 1 che riparte dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato a un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls. È tutto, a più tardi.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Summer Selection, le

0: Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Incidente stradale poco prima delle 10 stamattina in via della Rocca a Mozzecane, a scontrarsi una moto e un camion, gravissimo il motociclista. Secondo una prima ricostruzione, un autobotte che usciva dall'impianto di biometano della zona si sarebbe scontrata con il Centauro che viaggiava su via della Rocca. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Mozzecane.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno da Valentina Buratti. Nel Veronese ci sono 1800 anziani non autosufficienti che attendono un posto nelle case di riposo. Le strutture non li possono accogliere perché già piene. Una situazione al collasso denunciata dal sindacato pensionati CGL. Un posto in casa di riposo oggi costa più o meno 3.000 euro. L'intervento pubblico, per chi ne ha diritto, ne lascia alle famiglie da pagare circa 2.000. Il comune di Verona ha stanziato una cospicua cifra per integrare. Altri enti locali stanno intervenendo, mettendo in crisi i bilanci. Ma il problema nasce altrove, dice il sindacato, in una situazione demografica che, dicono i numeri, andrà sempre più verso una popolazione di anziani. Un tiglio in piazza Vittorio Veneto e una paulonia in piazza Indipendenza sono le due specie di alberi che per motivi di sicurezza sostituiranno i due cedri giunti ormai a fine vita. Le perizie a cui sono stati sottoposti dai tecnici di Amia hanno rilevato che le due piante sono ad elevato rischio di crollo ed è dunque necessario intervenire il prima possibile, tanto più in due piazze quotidianamente frequentate da centinaia di persone e in vista delle perturbazioni previste nel periodo di fine estate. Stamattina l'abbattimento dell'albero a Borgo Trento. È stato avviato l'iter per ottenere il riconoscimento del Monte Baldo a patrimonio UNESCO. Si cerca ora un ente capofila. Il Baldo è uno scrigno di ricchezza botanica. Sentiamo Matteo Taglietti.
4: Più di 2.000 specie vegetali spontanee naturalizzate. Per la loro antica catalogazione soddisfa ben più di un criterio, tra i 10 previsti nelle linee guida operative per l'iscrizione alla lista dei patrimoni dell'UNESCO. Un'area studiata dal 1500 per la ricchezza botanica è definito Giardino d'Europa per questa sua particolarità. Il Baldo si prepara alla candidatura a patrimonio UNESCO. L'iter prevede la presentazione di una proposta condivisa tra Provincia Autonoma di Trento e Regione Veneto. L'importante sarà stabilire un ente capofila del progetto a cui fare riferimento per il riconoscimento UNESCO.
3: Legnago festeggia il compleanno di Antonio Salieri. Dopo anni di tentativi per riportare a casa le spoglie dell'illustre cittadino, la città si arrende anche a causa di una recente scoperta. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Legnago, Paolo Longhi.
5: Era il 1924, in pieno ventennio, quando l'allora podestà, supportato dai notabili di Legnago, reclamò le spoglie del compositore Antonio Salieri. Periodicamente diverse amministrazioni tentarono l'impresa, proponendo come dimora eterna il Duomo o la Chiesa dell'Assunta, sempre con lo stesso risultato. Ieri sera, all'evento per il compleanno di Salieri, davanti alla pieve di San Salvaro, il sindaco ha deposto le armi.
6: Ci siamo incaponiti per quasi 100 anni sulle spoglie di Salieri, ma abbiamo scoperto che la sua vera eredità non è dentro la tomba, ma è ancora viva, è l'eco eterna delle sue melodie che noi legnaghesi abbiamo l'onore, ma anche l'onere, di rinverdire, soprattutto il giorno del suo compleanno.
5: Nella lezione spettacolo di ieri sera, tenuta dal musicologo Renato Calza, è emerso un altro dettaglio che supporta la decisione del comune. Nella biografia di Salieri, scritta da un maestro spagnolo, Ernesto Monsalve, emerge che il compositore desiderava essere sepolto a Vienna. Da oggi quindi Legnago si concentrerà a valorizzare la figura di Salieri con iniziative divulgative come la serata per il suo compleanno.
3: Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine sulle Prealpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
2: Radio Verona Flashback.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa se Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times, secondo il quale le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, ma anche il Cipro, considerata tra gli obiettivi. Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Tra loro ci sono soldati che hanno difeso Mariupol, città portuale ucraina conquistata dalla Russia all'inizio dell'invasione dopo un sanguinoso assedio. Furto al museo di Messina. La procura siciliana sta battendo diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato 4 opere del pittore Antonello da Messina dal museo regionale nella città sullo stretto, al vaglio i buchi della vigilanza e degli addetti. Resta in carcere a Malta il 15enne italiano accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il giovane connazionale era stato arrestato il 25 maggio scorso a Malta dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla scuola. Ha trascorso una notte tranquilla ed è in condizioni definite miglioramento Giovanni Azzeni, detto Tittia, ricoverato al Policlinico di Siena dopo la caduta avvenuta al termine del palio dell'Assunta. Il fantino, 41 anni, è stato trasportato in ospedale nella serata di martedì, pochi istanti dopo aver regalato alla contrada del Nicchia una vittoria attesa da 28 anni. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa,
1: ti informa,
0: ti diverte,
1: ti diverte.
0: È la tua musica,
1: è la tua musica.
0: Radio Verona,
1: Radio Verona,
0: l'unica radio di Verona.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Summer Selection.
1: Summer Selection. Fresh.
2: Magic in your eyes.
3: Summer Selection. Selection.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Si cerca anche nel veronese la 14enne Alma Giulia, allontanatasi da casa nel pomeriggio di ieri. La giovane abita a Rezzato, in provincia di Brescia. La prefettura del capoluogo lombardo ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano le province di Brescia, Verona e Trento. Al momento dell'allontanamento Alma indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche, portava con sé una borsa in tela di colore nero. Le forze di polizia invitano chiunque abbia visto la ragazza o disponga di informazioni utili a contattare il numero unico di emergenza 112.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera da Valentina Buratti. Non ce l'ha fatta il motociclista colpito questa mattina da un camion a Mozzecane in località Grezzano. Il centauro, un 58enne residente in zona, è deceduto in ospedale. Lo scontro stamattina prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autobotte sarebbe uscita da un impianto di biometano della zona e si sarebbe scontrata con il motociclista che viaggiava su via della Rocca. Gli operatori sanitari del SUEM 118 l'hanno trasportato in elicottero a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, ma è deceduto per la gravità dei traumi riportati. Sono stati abbattuti questa mattina entrambi i cedri ritenuti pericolosi perché malati e non più stabili. Al loro posto un tiglio in piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento e una paulonia in piazza Indipendenza in centro storico. Il presidente di AMIA Roberto Becchis spiega la necessità dell'intervento.
3: La soprintendenza ci ha dato l'autorizzazione a procedere e in sintonia con l'amministrazione del Comune di Verona ci siamo mossi. Oggi assolutamente indispensabile, perché tra l'altro domani è prevista già un arrivo di una perturbazione che potrebbe mettere in difficoltà le piante. Nel momento in cui verifichiamo che ci possono essere delle difficoltà dovute all'età, in particolare come in questo caso, chiediamo delle certificazioni anche esterne, oltre che i nostri agronomi, anche le perizie le chiediamo esterne, e tutti hanno concordato sulla pericolosità, per cui salvaguardia delle piante ma soprattutto salvaguardia delle persone.
2: L'episodio di sangue ieri all'ex centrale del latte di Verona riporta l'attenzione sui luoghi abbandonati e lasciati al degrado. Esiste una mappatura, sono un centinaio e per il 90% di proprietà privata. Lucio Salgaro.
4: Le più grandi zone a rischio sono ad esempio la centrale del latte di proprietà privata, come l'ex Campone, dove però a breve partiranno i lavori per fare uno studentato universitario. È stata sbloccata anche l'area Tiberghien in Borgo Venezia, trovando un accordo con il comune sulla superficie commerciale. E con tempi degli investitori, gli ex magazzini ferroviari di Porta Vescovo diventeranno un grande centro sportivo all'avanguardia. Troveranno soluzione anche i fabbricati dei giardini Raggio di Sole. Oggi, con il passaggio delle mura magistrali al comune, sarà possibile riqualificare l'area concedendo per fini sociali gli immobili. Nel frattempo, per gli altri numerosi edifici abbandonati, le ordinanze comunali per murare porte e finestre e bonificare dai rifiuti e mettere in sicurezza gli stabili sono armi spuntate. A volte dietro i fabbricati abbandonati ci sono eredi che vivono lontano e si disinteressano del bene, oppure la proprietà è contesa tra più soggetti e in attesa di definizione giudiziaria nessuno può fare nulla.
2: Procede il programma delle asfaltature in città. Da giovedì 27 agosto partiranno gli interventi a Veronetta, tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organa, via Santa Chiara e via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. Cantieri anche al parcheggio di via Madonna del Terraglio, che essendo classificato come area verde non può essere asfaltato, ma verrà sistemato con una miscela di materiale più resistente. Lavori anche in piazza Renato Simoni e in via Giberti. Grazie per l'attenzione, buona serata.
1: Meteo.
5: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: Tears for Fears e Change alle 16:10 minuti. Buon mercoledì.
1: Estate. Radio Verona, estate.
2: Federico Noves.
3: Contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua nel via libera, il drive time che ci porta fino alle 19. Dritti per dritti, buon mercoledì 19 di agosto, le 16:11 quasi che stanno per scoccare rigorosamente in diretta. Io sono Matteo Sambucaro, il 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri. Fatemi sapere, dai, fatemi sentire cosa state combinando. Siete in ferie, siete di lavoro, siete di relax magari qui dalla zona Verona e provincia. Insomma, dai, condividiamo un po' di cose insieme. Intanto, a proposito di cose da condividere, fra poco vi porto indietro nel tempo al 19 di agosto di un po' di anni fa per scoprire un po' di cose, avvenimenti, anche compleanni che appunto ci portano ad oggi, al 19 di agosto però di qualche anno fa. State con noi, intanto Post Malone fra poco con Cop It Up.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio

0: 16 e 15 minuti, 335 60 11 600 10, questo il nostro WhatsApp. Allora, c'è un amico Wilfred che ci scrive probabilmente dai Paesi Bassi. Sto vedendo Eindhoven, Rotterdam, dice sto facendo una passeggiata sotto la pioggia, quindi vabbè, salutiamo anche gli amici dall'estero, da quelli che ci ascoltano, che ritrovano Radio Verona magari attraverso l'applicazione Android iOS, molto bella, molto carina, la potete scaricare sul vostro smartphone. Un abbraccione quindi al nostro amico Wilfred. Ci vorrebbe un po' di frescura, poi chi si dice sempre, chi ha denti non ha pane, chi ha pane non ha denti, eccetera eccetera. Ecco, magari il nostro amico che ci manda la fotina, no, di questo cielo grigio e pioggia, magari vorrebbe un po' di sole. Noi che siamo qui a Verona con una bella calura e 30 e oltre gradi, ecco, un po' di refrigerio ci potrebbe stare anche bene. Vabbè, dai, continuate a farvi sentire. Intanto, come vi accennavo, fra poco andiamo al 19 di agosto di un po' di anni fa. Intanto c'è questo pezzo, Lorenzo Giovanotti, Gabri Ponte, insomma, un bel remix di N.A. su Radio Verona. Buon pomeriggio, è mercoledì.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ah, Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza? E ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua!
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Non lo so, c'è un po' il vizio ultimamente di recuperare melodie, pezzi del passato, reinterpretarli come questo, però c'è poco da fare. Erano belli, rimangono belli e probabilmente, ecco, appunto per questo motivo c'è un senso se ritornano e se non riescono probabilmente a superarli alcuni pezzi ancora adesso. 335 60 11 610 i vostri messaggi. Saluto anche l'amica Steffi, mi manda una foto dal lavoro, scrivania, computer, e dice manca poco, dai, un altro paio d'orette più o meno, un'oretta e mezza, dai, alle 18 stacca, mi scrive. Ciao Steffi, buon lavoro e grazie ovviamente per aver scelto Radio Verona anche tramite l'applicazione o tramite anche lo streaming radioverona.it, potete ascoltarci ovunque. A proposito di 19 di agosto invece, torniamo indietro nel tempo, 1953, 73 anni e tanti auguri a Nanni Moretti, nato a Brunico in provincia di Bolzano, regista, produttore cinematografico, insomma ha fatto grandissimi film, uno dei primi, no, sicuramente iconici, Ecce Bombo, non so se qualcuno se lo ricorda, l'ha visto, andatevelo a vedere, è molto bello. Avrebbe compiuto 57 anni invece Matthew Perry, classe 69. C'è lui che è stato visto poi per le strade, per le città italiane a passeggio, Bill Clinton, classe 46, compie 80 anni. E poi vabbè, auguri a Cesare Prandelli, che è stato di casa anche qui a Verona, 69 anni, è un campione del mondo, testa calda ma grandissimo difensore, 53 anni, classe 73, Marco Materazzi. Boh, perfetto, chiudiamo il cerchio anche su questo. Alle 16.31, fra poco il Top Record Compilation 90. Prima però, come sempre, alla mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times, secondo il quale in lista ci sarebbero paesi come la Bulgaria e Cipro. Replica della NATO, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Nuova ondata di droni ucraini sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni, compresa quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta intanto la controffensiva, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 vittime e 4 feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti, danneggiati numerosi edifici. Una italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima, un ragazzo di 15 anni, e tutti rientravano da un locale notturno. L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio, lo rende noto l'Eurostat secondo quanto indicato nella stima flash. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%, nell'Unione Europea l'inflazione è cresciuta al 3% dal 2,9% di giugno. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. Calcio dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di mercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro, più 4,5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Annie Lennox, No More, I Love You. Sono le 16:41 minuti. State ascoltando Radio Verona.
1: Radio Verona, la tua musica.
0: E questa era la compilation 90 che, come dire, ci porta indietro nel tempo con un grandissimo pezzo appunto di Annie Lennox, un grande classicone proprio di quelli belli belli belli. Intanto andiamo, torniamo, meglio rimaniamo nella nostra città qui a Verona. Strade e parcheggi, 10 giorni di asfaltatura in città, procede il programma di asfaltatura che nelle prossime settimane interesserà diverse vie del quartiere di Veronetta, il parcheggio di via Madonna del Terraglio, le strade di piazza Renato Simoni e via Giberti. A Veronetta da giovedì 27 agosto, segnatevelo, prenderà avvio l'asfaltatura di un tratto di strada di circa 500 metri tra via Santa Maria in Organo all'altezza di Porta Organa, via Santa Chiara, via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. L'intervento, della durata indicativa di 10 giorni, sarà realizzato da Vureti. Inoltre l'assessorato alle strade ha previsto anche un intervento sull'area di Madonna del Terraglio, attualmente utilizzata come parcheggio. Per quanto riguarda Renato Simoni, nel cantiere di piazza Renato Simoni i lavori saranno eseguiti a breve direttamente dal comune di Verona, intervento che si rende necessario al di là dell'importante progetto di riqualificazione della piazza e di via Città di Nim, che potrà partire solo dal prossimo anno, no? Si è parlato molto anche della riqualificazione e della ristrutturazione, del restyling, no? Detta all'inglese, come piace dire a molti, o come ormai di uso comune dire, di piazza Renato Simoni. I lavori dureranno indicativamente 10 giorni, dichiara l'assessore Federico Benini, e sono stati programmati prima dell'inizio delle scuole, proprio per limitare al massimo i disagi alla cittadinanza. Infatti per chi è in strada, in auto in questi giorni, in queste settimane, in questi ultimi giorni, meglio, si sarà trovato o trovata di fronte anche ad alcuni lavori di, come dire, messa a nuovo delle righe, delle varie insomma strade poi di Verona. Beh, 16:44 minuti, la musica, fra poco Carlito, intanto Connor Maynard con Dadue.

0: il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Lei è Selena Gomez, Love On, le 16:59 minuti. Buonasera, state ascoltando Radio Verona, il 335-6011-610. Io lo ricordo sempre perché ci sono i vostri messaggi, ovviamente degli amici e amiche che ci stanno ascoltando qui da Verona e provincia, ma anche dall'estero o dall'Italia tramite l'applicazione. Anzi, ricordo che c'è pure il DAB, se siete in Veneto sulla lista poi delle radio e DAB trovate anche Radio Verona. Intanto dai, fra poco torniamo a parlare di vacanze, di natura, anche perché insomma chi viene chi va, cioè chi le vacanze, le ferie le ha già fatte, chi non le ha fatte magari per diverse ragioni, chi invece magari qualche giorno di stacco lo farà prossimamente. Quindi dai, torniamo a parlarne fra poco. Intanto punto ora puntuali, gioco di parole, l'informazione quella da Verona e provincia. Sentiamo.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Si cerca anche nel veronese la 14enne Alma Giulia, allontanatasi da casa nel pomeriggio di ieri. La giovane abita a Rezzato, in provincia di Brescia. La prefettura del capoluogo lombardo ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano le province di Brescia, Verona e Trento. Al momento dell'allontanamento Alma indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche, portava con sé una borsa in tela di colore nero. Le forze di polizia invitano chiunque abbia visto la ragazza o disponga di informazioni utili a contattare il numero unico di emergenza 112.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Valentina Buratti. Non ce l'ha fatta il motociclista colpito questa mattina da un camion a Mozzecane in località Grezzano. Il Centauro, un 58enne residente in zona, è deceduto in ospedale. Lo scontro stamattina prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autobotte sarebbe uscita da un impianto di biometano della zona e si sarebbe scontrata con il motociclista che viaggiava su via della Rocca. Gli operatori sanitari del SUEM 118 l'hanno trasportato in elicottero a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, ma è deceduto per la gravità dei traumi riportati. Sono stati abbattuti questa mattina entrambi i cedri ritenuti pericolosi perché malati e non più stabili. Al loro posto un tiglio in piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento e una paulonia in piazza Indipendenza in centro storico. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis, spiega la necessità dell'intervento.
6: La soprintendenza ci ha dato l'autorizzazione a procedere e in sintonia con l'amministrazione del Comune di Verona ci siamo mossi. Oggi assolutamente indispensabile, perché tra l'altro domani è prevista già un arrivo di una perturbazione che potrebbe mettere in difficoltà le piante. Nel momento in cui verifichiamo che ci possono essere delle difficoltà dovute all'età, in particolare come in questo caso, chiediamo delle certificazioni anche esterne, oltre che i nostri agronomi, anche le perizie le chiediamo esterne, e tutti hanno concordato sulla pericolosità, per cui salvaguardia delle piante ma soprattutto salvaguardia delle persone.
5: L'episodio di sangue ieri all'ex centrale del latte di Verona riporta l'attenzione sui luoghi abbandonati e lasciati al degrado. Esiste una mappatura, sono un centinaio e per il 90% di proprietà privata. Lucio Salgaro.
7: Le più grandi zone a rischio sono ad esempio la centrale del latte di proprietà privata come l'ex Campone, dove però a breve partiranno i lavori per fare uno studentato universitario. È stata sbloccata anche l'area Tiberghien in Borgo Venezia, trovando un accordo con il comune sulla superficie commerciale. E con tempi degli investitori, gli ex magazzini ferroviari di Porta Vescovo diventeranno un grande centro sportivo all'avanguardia. Troveranno soluzione anche i fabbricati dei giardini Raggio di Sole. Oggi, con il passaggio delle mura magistrali al comune, sarà possibile riqualificare l'area concedendo per fini sociali gli immobili. Nel frattempo, per gli altri numerosi edifici abbandonati, le ordinanze comunali per murare porte e finestre e bonificare dai rifiuti e mettere in sicurezza gli stabili sono armi spuntate. A volte dietro i fabbricati abbandonati ci sono eredi che vivono lontano e si disinteressano del bene, oppure la proprietà è contesa tra più soggetti e in attesa di definizione giudiziaria nessuno può fare nulla.
5: Procede il programma delle asfaltature in città. Da giovedì 27 agosto partiranno gli interventi a Veronetta, tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organa, via Santa Chiara e via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. Cantieri anche al parcheggio di via Madonna del Terraglio, che essendo classificato come area verde non può essere asfaltato, ma verrà sistemato con una miscela di materiale più resistente. Lavori anche in piazza Renato Simoni e in via Giberti. Grazie per l'attenzione, buona serata.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: First and Be an Angel alle 17:10, state ascoltando Radio Verona, si parte con la seconda ora insieme nella Drive Time.
1: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.
2: Certo, è uno che sa guidare.
3: Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
4: Radio Verona, via libera.
0: Il Drive Time dritti fino alle 19. Dopo di me fuori gioco, che è tornato con Alessandro De Pietro questa sera, che ritroviamo, ma salutiamo anche Alessio Facicani, che ovviamente ci ha tenuto compagnia in queste serate anche con Mister Olindo Filippi. Intanto andiamo a parlare di turismo, di mete anche, che ci portano in itinerari e mete insolite in Italia e all'estero. Ce ne sono alcune, come dire, che non fanno parte, no, della, diciamo così, del mainstream. Ecco, fra poco andiamo così a conoscerle insieme, magari può essere anche di input per alcuni viaggi che magari farete prossimamente o quando ne avrete occasione. Ok, dai, fra poco ne parliamo. Intanto Alan Warren con The Passenger.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona.
5: Radio Verona.

16:16, ben trovati. Allora, andiamo così a parlare anche di under tourism, ovvero no, quei posti, come dire, tranquilli, piccoli borghi o località o anche regioni, no, contesti tra virgolette meno mainstream, ma su cui si può puntare un occhio, dalla Francia alla Germania, alla Spagna, all'Italia. Ovviamente ci sono tantissime opzioni. Così leggevo un articolo che è andato a, come dire, a dare qualche suggerimento sulla base di uno studio di Dream, le ricerche sulla base di ricerche di turisti che, come dire, si stavano orientando su cose, come dire, meno di massa. E così, per dire, si scopre Conques, o Conques, detta alla francese, nel cuore dell'Occitania, nel sud della Francia. È uno dei villaggi medievali, tra l'altro, più affascinanti del paese, storica tappa, tra l'altro, di uno dei cammini della via Podigny, il Camino delle Poix, questo il cammino che è una sorta di cammino di Santiago, di quelle parti. Conques, che si trova, diciamo così, non proprio, sì, Francia del Sud, in Occitania, quindi sopra Toulouse, sopra Montpellier, insomma lì nel mezzo, ecco, giusto per darvi un'idea. Quindi andatevelo a guardare, molto carino, molto suggestivo. E poi tra le cose, tra virgolette, non di massa, nel nord dell'Inghilterra, il North Yorkshire è perfetto, si dice, per chi ama i paesaggi aperti e il turismo outdoor, tra brughiere, boschi e percorsi panoramici. Restando in Italia, invece, c'è Scheggino, nel cuore della Valnerina in Umbria, che è una delle aree naturalistiche più affascinanti della regione, con il fiume Nera che richiama gli appassionati di rafting e sport fluviali. Quindi ecco, può essere anche una bella opzione per fare magari un viaggio, un giretto all'insegna, come dire, dello sport, dell'outdoor, ecco, diciamola così. Vabbè, abbiamo citato l'Occitania anche, ecco, c'è questa musichetta un po' dalle sonorità d'Oltralpe, Giselle con Eldimac Midi Pole.

0: Facciamocelo.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

Ni allora ne a heaven. Buonasera, saluto anche l'amico Nicola, saluto Davide, buon rientro a casa. Un abbraccione forte, buona serata. A proposito di appuntamenti della serata, il mercoledì sera, un 19 agosto, con tanti locali, tante cose chiuse, e, ma comunque alcuni eventi, ecco, cosa si può fare, cosa potete fare, cosa ci consigliate? 335 60 11 610. Altre cose ve le dico io fra poco, state con noi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa è finita sotto il bersaglio dell'Iran qualora Trump decidesse di intensificare il conflitto in Medio Oriente. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, il commento del ministro Crosetto interpellato dall'ADN Kronos. 2 anni e mezzo dopo l'uccisione della piccola Inder Rajab e della sua famiglia a Gaza, le forze di difesa israeliane hanno chiesto intanto l'avvio di un'indagine penale. Era gennaio 2024 quando l'IDF hanno sparato sull'auto e sull'ambulanza della Mezzaluna Rossa, provocando 9 vittime, i componenti della famiglia e gli operatori dei soccorsi. Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Il cadavere bruciato trovato il 12 agosto nel sud della Francia è quello di Sonia Bellina, influencer di 29 anni. L'identificazione è stata confermata dalla procura di Nîmes. 2 uomini sono stati fermati perché sospettati di un coinvolgimento nella morte della donna. È iniziato in tribunale federale della California quello che potrebbe diventare uno dei processi più importanti mai affrontati da Meta. 4 stati chiedono miliardi di dollari di danni perché, a loro dire, Meta avrebbe progettato Facebook e Instagram per catturare l'attenzione dei giovani e mantenerli sulle piattaforme il più a lungo possibile. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Verona.
1: Buonasera, buonasera ancora a tutti e a tutti. State ascoltando Radio Verona, 1335 60 11 610. Questo è il nostro WhatsApp. Saluto l'amica Cristina. Ciao Cri, buon...

Buon lavoro nel tuo caso, ancora lì, ferri già fatte, dici già rientrata in quella che è la giostra della routine. Vabbè, dai, che dire, datti un obiettivo, un prossimo obiettivo che potrebbe essere un prossimo viaggio o semplicemente qualcosa di bello da fare, magari durante anche questo fine settimana, ma perché no, anche questa sera, mercoledì 19 di agosto, cosa si può fare? Dai, fra poco vediamo un po' di eventi, un po' di cosucce. Intanto, così, stavo guardando un po' di web, un po' di foto, foto notizie, vabbè, quella molto bella, molto carina, l'abbiamo già proposta, però così c'erano delle nuove foto che mi sono balzate all'occhio. Emma ed Elisa insieme in vacanza in Islanda, insomma una vacanza da fare, tutte belle bardate, no, con cappuccio, giacca a vento, insomma c'era freschino da quelle parti, mi dicono. Mi dicono anche che ci sono loro direttamente dal 2022, di qualche anno fa. Questa dei Simple Minds si chiama Traffic. State ascoltando Radio Verona. Buona serata, buon mercoledì, giro di boa della settimana.

0: Roma e cioccolata, questa è Radio Verona. Stavo guardando un po' di appuntamenti, un po' di cose che riguardano i prossimi giorni, ma anche quello che accade poi in città, in provincia, poi in questa settimana. Ad esempio, così stavo guardando venerdì 21 agosto Alteregus versus Principe a Villa Bartolomea, no? Con una festa per i più giovani, ma anche per, diciamo così, nostalgici di quello che era un po' il clima Alterego, ma anche Principe. Ecco, quindi gruppo feste Villa Bartolomea, appuntamento venerdì 21 agosto. Il 22 invece sabato Super Ego Carlo Poddighe live al Lazzaretto di Verona. Bravissimo musicista, grandissimo come dire polistrumentista. Ecco, io ve la consiglio questa, proprio un'esibizione, un live da non perdere. Mercato dell'antiquariato invece modernariato Valeggio sul Mincio, appuntamento questo per domenica 23 agosto. E poi ecco, segnatevelo al Teatro Romano, tra l'altro ricordiamo Teatro Romano che ci ha ospitato nella sua roulotte durante le prime settimane di luglio, con tantissime notizie, con tantissime poi interviste anche a quelli che sono stati e che sono stati appunto gli attori protagonisti dell'estate teatrale veronese. Per quanto riguarda il Teatro Romano, Zorba il Greco il 25 e il 26 di agosto, quindi si va alla prossima settimana, un appuntamento fisso che torna di anno in anno. Zorba il Greco sarà al Teatro Romano di Verona anche in quest'estate 2026, dopo la singola serata sold out del 23, la doppia data del 24 e le quattro repliche dello scorso anno, quindi lì c'è da ballare e come dire da vedere ballare, ma soprattutto da entrare in queste sonorità davvero stupende. Vabbè, io qualche segnalazione ve l'ho data, alcune altre le facciamo nella prossima ora insieme. Intanto piccolo break, fra poco anche Calvin Harris con My Way.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto, da sempre la spesa senza pensieri.
5: Addosso Buono, tutte in saldo.
6: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
5: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
6: Sport e relax con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
7: Affrettate, ultimi giorni.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Calvin Harris lì 18 quasi che stanno per scoccare. Buon mercoledì ancora. Cosa arriva adesso? Punto ora. Ovviamente l'informazione è quella da Verona e provincia. Sentiamo, sentiamo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Domani, giovedì 20 agosto, parchi e aree verdi pubbliche del comune di Verona resteranno chiusi a seguito dell'avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto. Il provvedimento è motivato dalla previsione di temporali potenzialmente accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, per i quali è stato emesso il codice di allerta giallo. Si raccomanda ai cittadini di evitare anche le aree verdi liberamente accessibili.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Non ce l'ha fatta il motociclista colpito questa mattina da un camion a Mozzecane in località Grezzano. Riccardo Bonizzato, 58 anni, residente in zona, è deceduto in ospedale. Lo scontro stamattina, prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autobotte sarebbe uscita da un impianto di biometano della zona e si sarebbe scontrata con il motociclista che viaggiava sulla via della Rocca. Gli operatori sanitari del SUEM 118 hanno trasportato Bonizzato in elicottero a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, ma l'uomo è deceduto per la gravità dei traumi riportati. Sono stati abbattuti questa mattina entrambi i cedri ritenuti pericolosi perché malati e non più stabili. Al loro posto un tiglio in piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento e una paulonia in piazza Indipendenza in centro storico. Il presidente di AMIA Roberto Becchis spiega la necessità dell'intervento.
5: La soprintendenza ci ha dato l'autorizzazione a procedere e in sintonia con l'amministrazione del Comune di Verona ci siamo mossi oggi. Assolutamente indispensabile perché tra l'altro domani è prevista già un arrivo di una perturbazione che potrebbe mettere in difficoltà le piante. Nel momento in cui verifichiamo che ci possono essere delle difficoltà dovute all'età, in particolare come in questo caso, chiediamo delle certificazioni anche esterne, oltre che i nostri agronomi, anche le perizie le chiediamo esterne e tutti hanno concordato sulla pericolosità, per cui salvaguardia delle piante ma soprattutto salvaguardia delle persone.
4: L'episodio di sangue ieri all'ex centrale del latte di Verona riporta l'attenzione sui luoghi abbandonati e lasciati al degrado. Esiste una mappatura, sono un centinaio e per il 90% di proprietà privata. Lucio Salgaro.
6: Le più grandi zone a rischio sono ad esempio la centrale del latte di proprietà privata come l'ex Campone, dove però a breve partiranno i lavori per fare uno studentato universitario. È stata sbloccata anche l'area Tiberghien in Borgo Venezia, trovando un accordo con il comune sulla superficie commerciale. E con tempi degli investitori, gli ex magazzini ferroviari di Porta Vescovo diventeranno un grande centro sportivo all'avanguardia. Troveranno soluzione anche i fabbricati dei giardini Raggio di Sole. Oggi, con il passaggio delle mura magistrali al comune, sarà possibile riqualificare l'area concedendo per fini sociali gli immobili. Nel frattempo, per gli altri numerosi edifici abbandonati, le ordinanze comunali per murare porte e finestre e bonificare dai rifiuti e mettere in sicurezza gli stabili sono armi spuntate. A volte dietro i fabbricati abbandonati ci sono eredi che vivono lontano e si disinteressano del bene, oppure la proprietà è contesa tra più soggetti e in attesa di definizione giudiziaria nessuno può fare nulla.
4: Procede il programma delle asfaltature in città. Da giovedì 27 agosto partiranno gli interventi a Veronetta, tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organa, via Santa Chiara e via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. Cantieri anche al parcheggio di via Madonna del Terraglio, che essendo classificato come area verde non può essere asfaltato, ma verrà sistemato con una miscela di materiale più resistente. Lavori anche in piazza Renato Simoni e in via Giberti. Grazie per l'attenzione, buona serata.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona. Meteo.
11: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda, cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Bentrovati, ben trovati, Matteo. Matteo Sabugaro in vostra compagnia, eccoci qua. Parliamo anche di sport fra poco con quelli che sono i giochi del Mediterraneo. Date tutto quello che c'è da sapere. Intanto la musica ci porta da Benji e Fede, dove quando le 18:09 minuti 335 60 11 610 per essere dei nostri.

Magari qualcuno è sfuggito, però ci sono i giochi del Mediterraneo a Taranto. Taranto 2026, dati, sport, atleti, insomma un po' tutto quello che c'è da sapere. La città pugliese quindi ospiterà la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, manifestazione multidisciplinare nata nel 1951 e dedicata alle nazioni del bacino appunto del Mediterraneo. Quella di Taranto sarà la 4ª edizione italiana dopo Napoli 63, Bari 97 e Pescara 2009, e la seconda organizzata in Puglia, no? Perché appunto nel 97 fu a Bari. Numeri e dimensioni raccontano già la portata dell'evento: 4.000 atlete e atleti con 26 nazioni partecipanti, 33 sport, circa 3.000 volontari. Il programma sportivo sarà particolarmente ampio e comprenderà 33 discipline, dalle più tradizionali come atletica leggera, nuoto, calcio, pallavolo, scherma, tennis e pugilato, fino allo skateboard, basket 3x3, roller marathon, nuoto pinato. Una delle principali novità poi è anche il padel, che farà il suo debutto assoluto ai Giochi del Mediterraneo. L'evento non resterà confinato nella sola Taranto, perché saranno coinvolte altre province come Bari, Brindisi e Lecce. Si parte con un team italiano da record, 498 azzurri in gara. Tra i nomi indicati figurano anche diversi campioni e medagliati olimpici. Nell'atletica sono attesi Tamberi e Tortu, e poi insomma tantissimi atleti poi conosciuti e non, però una manifestazione importante. Così le date le ricordiamo: dal 21 agosto al 3 di settembre, quindi si parte veramente fra qualche giorno, e noi attenzioniamo anche questi Giochi del Mediterraneo, che spesso vanno così un po' sotto traccia, che però è bello ricordare, anche perché ci sono davvero tantissimi sport e tanti atleti, 498 atleti italiani che insomma saranno lì a partecipare. Benson Boone con Pretty Slowly.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Radio Verona notizie.
2: Buonasera dalla redazione. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Oloque nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Tragedia nelle campagne del Salento, dove un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. A trovarlo con ancora i due cani addosso sono stati figlio e nipote, che hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il ministro dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese. Per ora non è noto quante altre ne arriveranno. Non hanno mai avuto contatti con la ricina e l'esito degli esami del sangue effettuati a Berlino su Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia morte avvelenate a Pietracatella. I prelievi risalgono allo scorso 1 luglio. Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: YouTube con Fireflies, Top Record, la musica nuova subito dopo la mezz'ora.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Certo è uno che sta guidando.
3: Cosa?
2: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
4: Radio Verona, via libera.
0: Allora, così, stavo dando un'occhiata a quelle che sono le previsioni meteo per il prossimo weekend, weekend del 22-23 agosto, alta pressione che dovrebbe tornare a guadagnare terreno sul Mediterraneo, riportando condizioni più stabili e soleggiate su buona parte dell'Italia. Il caldo però non sarà distribuito allo stesso modo, mentre al nord le temperature

0: fatto. Ecco, insomma, il tempo sarà, il meteo sarà molto buono, ma soprattutto molto caldo, come lo è stata tutta questa estate 2026. Bella calda. Insomma, considerando anche ormai i costi dell'elettricità, del gas, del carburante e tutto quanto, sarà delle belle botte di bollette, BB. Vabbè, 18:37 minuti, piccolo break, fra poco anche la compilation 90 che ci porta appunto in quella decade molto molto bella con musica di qualità.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: La Graziosa alle 18:55 minuti. Buon mercoledì, giro di boa della settimana. Vabbè, fra poco Alessandro De Pietro, fuori gioco, tutto lo sport veronese. Io vi saluto, appuntamento domani con il Via Libera dalle 17 domani, quindi si rientra con i canonici orari, anche con Nadia De Nicolò, con Desi invece al pomeriggio, quindi Nadia De Nicolò al mattino dalle 9 alle 13, poi Desi fino alle 17 e poi insomma entro in campo in gioco anch'io, Matteo Sambucaro, con voi fino alle 19 e fuori gioco, come ritroveremo, ritroverete fra poco. Punto ora, informazione quella da Verona e provincia. Da Matteo Sambucaro una buona serata, ciao a tutte e a tutti.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Domani, giovedì 20 agosto, parchi e aree verdi pubbliche del comune di Verona resteranno chiusi a seguito dell'avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto. Il provvedimento è motivato dalla previsione di temporali potenzialmente accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, per i quali è stato emesso il codice di allerta giallo. Si raccomanda ai cittadini di evitare anche le aree verdi liberamente accessibili.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Buratti, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Non ce l'ha fatta il motociclista colpito questa mattina da un camion a Mozzecane in località Grezzano. Riccardo Bonizzato, 58 anni, residente in zona, è deceduto in ospedale. Lo scontro stamattina, prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autobotte sarebbe uscita da un impianto di biometano della zona e si sarebbe scontrata con il motociclista che viaggiava sulla via della Rocca. Gli operatori sanitari del SUEM 118 hanno trasportato Bonizzato in elicottero a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, ma l'uomo è deceduto per la gravità dei traumi riportati. Sono stati abbattuti questa mattina entrambi i cedri ritenuti pericolosi perché malati e non più stabili. Al loro posto un tiglio in piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento e una paulonia in piazza Indipendenza in centro storico. Il presidente di AMIA Roberto Becchis spiega la necessità dell'intervento.
4: La soprintendenza ci ha dato l'autorizzazione a procedere e in sintonia con l'amministrazione del Comune di Verona ci siamo mossi oggi. Assolutamente indispensabile perché tra l'altro domani è prevista già un arrivo di una perturbazione che potrebbe mettere in difficoltà le piante. Nel momento in cui verifichiamo che ci possono essere delle difficoltà dovute all'età, in particolare come in questo caso, chiediamo delle certificazioni anche esterne, oltre che i nostri agronomi, anche le perizie le chiediamo esterne e tutti hanno concordato sulla pericolosità, per cui salvaguardia delle piante ma soprattutto salvaguardia delle persone.
3: L'episodio di sangue ieri all'ex centrale del latte di Verona riporta l'attenzione sui luoghi abbandonati e lasciati al degrado. Esiste una mappatura, sono un centinaio e per il 90% di proprietà privata. Lucio Salgaro.
5: Le più grandi zone a rischio sono ad esempio la centrale del latte di proprietà privata come l'ex Campone, dove però a breve partiranno i lavori per fare uno studentato universitario. È stata sbloccata anche l'area Tiberghien in Borgo Venezia, trovando un accordo con il comune sulla superficie commerciale. E con tempi degli investitori, gli ex magazzini ferroviari di Porta Vescovo diventeranno un grande centro sportivo all'avanguardia. Troveranno soluzione anche i fabbricati dei giardini Raggio di Sole. Oggi, con il passaggio delle mura magistrali al comune, sarà possibile riqualificare l'area concedendo per fini sociali gli immobili. Nel frattempo, per gli altri numerosi edifici abbandonati, le ordinanze comunali per murare porte e finestre e bonificare dai rifiuti e mettere in sicurezza gli stabili sono armi spuntate. A volte dietro i fabbricati abbandonati ci sono eredi che vivono lontano e si disinteressano del bene, oppure la proprietà è contesa tra più soggetti e in attesa di definizione giudiziaria nessuno può fare nulla.
3: Procede il programma delle asfaltature in città. Da giovedì 27 agosto partiranno gli interventi a Veronetta, tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organa, via Santa Chiara e via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. Cantieri anche al parcheggio di via Madonna del Terraglio, che essendo classificato come area verde non può essere asfaltato, ma verrà sistemato con una miscela di materiale più resistente. Lavori anche in piazza Renato Simoni e in via Giberti. Grazie per l'attenzione, buona serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona. Meteo.
10: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine sulle Prealpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
1: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, ben trovati, ben ritrovati. Siamo pronti per questo inizio di stagione, siamo alle battute finali del mercato, finali fino a un certo punto. Perché? Perché comunque il mercato ha tempi ancora piuttosto lunghi, benché il tifoso del Verona giustamente, legittimamente guardi verso la rosa e pensi ad un organico ancora piuttosto incompleto. Lo è per quello che è il necessario fabbisogno dell'Hellas per provare la scalata in Serie A, rispetto a quelle che sono le vette in questo momento raggiunte dal Palermo. Tanti a rimbalzare in queste ore a guardare con una certa ammirazione, al di là dei 33.000 di Palermo, per Palermo Lecce di Coppa Italia, anche a Vavassori, poi Ampalo e Strefezza. Insomma, quello è un tridente in teoria fuori controllo per la Serie B. Dovrà arrivarci diversamente il Verona alla Serie A, dovrà arrivarci diversamente certamente a fine mercato il Verona, con le classiche idee, con le classiche intuizioni, con i soliti arrivi diluiti, quegli arrivi semplicemente possibili grazie alle cessioni. Niente di particolarmente sconvolgente, niente di particolarmente straordinario, così è, l'abbiamo capito. Poi ci sono più di 11.000 abbonati che, pur magari qualcuno con così la faccia non proprio felicissima, l'abbonamento l'ha fatto, perché poi il Verona è sempre il Verona, quindi questa fiducia seppur relativa nei confronti di Presidio. Chiaro che il tifoso può dire ho fatto l'abbonamento per il Verona, non per la sua proprietà, però fatto sta che comunque il numero è alto, fatto sta che comunque il consenso è più o meno unanime, fatto sta che al Bentegodi domenica per Verona Ascoli ci sarà tanta tanta gente, così come è stato in proporzione anche per quella partita subito dopo Ferragosto, vinta con l'Entella in Coppa Italia. 335 60 11 610, vostri sms con WhatsApp. Grazie per tutti questi bentornato, per tutti questi benvenuti, per tutti questi benvenuti dovremmo dirlo noi, e per tutti questi così rieccoci tutti insieme per questa che è la grande comunità di Fuorigioco, per quello che è un momento in cui cercheremo quell'ora che cercheremo di riempire con informazioni che siano semplicemente senza troppi giudizi, no? Poi alla fine i giudizi sono semplicemente spostati a fine mercato. L'esperienza insegna, l'abbiamo detto tante volte, il Verona la squadra la farà quella squadra che permetterà a Barroni di avere un altro attaccante al di là di Mulattieri. Quella prima firma che poteva essere Che Dire, molto probabilmente non sarà Che Dire, che se fino in fondo intestardito, ma è legittimo anche da parte sua, nella posizione di voler restare in Serie A, e a Frosinone la Serie A l'avrebbe. Il Verona deve cedere Belgali, e poi sì, eccolo qua, buonasera, notizie da su Belgali. Su Belgali, fatemi aprire una parentesi, insomma, senza voler essere troppo polemico, ma semplicemente coerente. Su Belgali se ne sono dette mille: Chelsea, Inter, e il Napoli, e quella e quell'altra. Mancava solo ci fossero Real Madrid e Barcellona. Belgali molto probabilmente andrà a Sassuolo per una cifra che non poteva essere quella inizialmente pretesa da Sogliano, o meglio, ma non è un errore quello di Sogliano, o meglio, tu puoi chiedere anche 20 milioni per un giocatore, se te li danno, meglio, se il giocatore te lo chiede un grande club ne puoi chiedere molti di più, se te lo chiede il Sassuolo è chiaro che non puoi chiedere 10, 12, quelli che avevi in mente di incamerare dalla cessione di Belgali. In questo momento Belgali è molto indirizzato verso Sassuolo, notizie su Belgali e Gnasse da parte di Toni, chiaro che sono due trattative molto diverse. Gnasse si cerca semplicemente un pertugio che il Verona ha trovato in Turchia per piazzare Gnasse, per Belgali c'è invece quello che è un capitolo assolutamente corposo della stagione del Verona, quindi una cessione sui 7 milioni, 6-7 milioni con Iannone che entrerebbe nella trattativa, per una che intanto ha colto Lella per il centrocampo. Oggi c'è stato l'addio di Montipò. Su Montipò se ne sono dette tante per quello che è stato il non Montipò dell'ultimo periodo. Chiaro che tutto quanto poi va contestualizzato e soprattutto va amplificato rispetto a quella che è stata la lunghissima parentesi di Montipò al Verona. Mi direte voi, spontaneamente o meno, senza dover per forza chiederlo, se il bilancio di Montipò al Verona sia stato positivo o negativo. È chiaro che l'ultimo periodo non volge certamente al bello per Montipò, il primo sicuramente sì. Non c'è troppo spazio per i sentimenti, neanche per i saluti. Adesso impazzano questi saluti sui social, quelli che sembrano quasi doverosi. Insomma, Montipò l'aveva preparata prima, perché comunque ha messo in fila tante parate, tante emozioni, ci ha messo dentro un po' di tutto in quello che è stato il video con tanto di testo accompagnatorio al suo addio al Verona. Credo che sia stato un buon professionista, insomma, senza dover per forza pensare che Montipò fosse e sia il peggior portiere della storia del Verona. Poi tutto quanto è relativo, per lo stesso motivo, idea personalissima, Leali è giudicato positivamente del che ne so, di un tot per cento in più rispetto a quanto effettivamente valga, magari varrà tantissimo e ancora non lo sappiamo, proprio perché prende il posto di Montipò. Quindi non dico che chiunque al posto di Montipò sarebbe stato meglio, però comunque Leali in questo momento in camera questa fiducia sottintesa e aggiuntiva rispetto a quello che è il suo reale valore, semplicemente perché ha preso il posto di Montipò. Belgali non ha dimostrato niente, scrive questo amico, 7 milioni sono giusti da parte di Stefano Diafi. Fondamentalmente è così, perché poi adesso noi siamo fuori, lo diciamo ancora una volta, lo ribadiamo, elimineremo altre parole probabilmente in questa ultima parte di mercato, non metteremo colpo, non diremo colpo, non diremo colpaccio, non diremo pazza idea, non diremo per tutto quanto, insomma, in questo momento sembra magnifico. Poi non ci qualifichiamo per la Champions, non ci qualifichiamo per i mondiali, non ci si qualifica per nulla col calcio italiano, però è un altro discorso. Entusiasmo per Mora alla Roma, tutti pazzi per Curtis Jones all'Inter, questo è il momento, insomma, delle follie, delle feste un po' ferragostane, dei momenti in cui tutti quanti sono bravissimi, in cui tutti quanti sono fantastici, in cui tutti quanti sono meravigliosamente bravi, tutti quanti sono forti da paura. Poi c'è chi vincerà il campionato, c'è chi andrà in Champions, chi resterà deluso, comprese quelle che andranno in Champions, perché poi non può essere il quarto posto sufficiente per salvare una stagione, anche se in questo momento sembra che tutto quanto sia comunque, no, positivo per tutti, anche se magari fanno una stagione anonima. Però così funziona, potere anche dei social, potere della fantasia, quella fantasia che si è impadronita anche del calcio, che dovrebbe essere invece cosa molto molto vera. Fatto sta che per Belgali credo che i 7 milioni, adesso io non sono nessuno per dire quanto valga effettivamente Belgali, però Belgali è andato a sinusoidi, bene all'inizio, discretamente in Coppa d'Africa, bene con l'Algeria in quella Coppa d'Africa, benino, si è fatto male alla caviglia, fermo 2 mesi e mezzo, tornato, non è stato più Belgalli, non so cosa resta, buon mondiale. È chiaro che chi deve vendere Belgalli dice che Belgalli ha fatto un mondiale stratosferico, ha fatto un gol fantastico, ha fatto giocate meravigliose, però insomma quelli bravi bravi sono andati all'altra parte, non certamente a Sassuolo. Quindi questo è, cerchiamo anche di ricondurre il mercato e tutto il resto alle sue reali dimensioni, alle sue normali dimensioni, quelle dimensioni che sono quelle della Serie B, che sono fra l'altro anche quelle di una categoria diversa rispetto alla Serie A, e quindi c'è poco da fare i fighi, anche per chi ovviamente ama il Verona come tutti noi, anche chi come noi insomma speriamo che il Verona possa andare immediatamente in Serie A. Però piedi per terra, certamente spero apprezziate e apprezzerete la nostra, il nostro essere asciutti e crudi, perché poi alla fine così è, senza dover dire che comunque tutti quanti sono meravigliosi campioni. Bentornato Alessandro, un po' di punti esclamativi grazie a parte di Massimo di San Martino. Lella e Iannoni sono buoni profili per la Serie B, questo chiede questo amico. Allora Iannoni sì, per valore assoluto. Lella ha avuto un valore al Venezia superiore a quello che è stato e probabilmente il suo valore sul campo. Uno di quei collanti insomma che servono nello spogliatoio, uno di quei giocatori che comunque si fa bene ad avere. Poi è chiaro che non è il grande regista, non è il grande mediano, non è il grande centrocampista, però funzionale, come dicono quelli bravi, non per essere generalisti oppure ecumenici, semplicemente perché comunque un buon giocatore. Le cifre, avete chiesto anche delle cifre, 250.000 per Montipò titolo definitivo al Venezia, 250 per Lella al Verona, uno scambio alla pari, non ci sono soldi ragazzi. Poi è chiaro che il Venezia ne ha tanti, è chiaro che il Venezia non è andato male sinceramente, chi in questo momento sta pensando a Montipò che non c'è più al Verona e che comunque se n'è andato, non è che sia andato nell'ultima società di questo mondo, è una società seria, in una società in cui comunque c'è un progetto molto ambizioso. Il Venezia non dico che voglia diventare il nuovo Como, perché il Como farà la Champions League, ma comunque è un progetto serio con lo stadio, una città piuttosto appetibile come Venezia, al di là di quelle che sono poi le qualità calcistiche, quelli che saranno i meriti calcistici del Venezia. Guardatevi il sito del Como, perché c'è un capitolo proprio su Como città, quindi su quello che può essere il vivere Como, su quello che può essere il weekend a Como, su quelle che sono le attrazioni di Como. C'è questo pacchetto, iper pacchetto del Como, che ingloba la partita, ingloba la gita, ingloba il giretto in barca, ingloba un po' tutto. È quello che fondamentalmente stavamo dicendo, abbiamo detto per tanto tempo, no? Quel calcio che è semplicemente parallelo a quello che deve essere molto altro, quel calcio che è stato molto altro, forse solo altro, nell'ultimo mondiale, quindi senza doverci necessariamente scandalizzare, senza neanche avere la pretesa di cambiare le cose, che non è fare i nostalgici, è semplicemente rilevare quello che fondamentalmente è e quello che è un qualcosa che va al di là del calcio, che rappresenta una leva, quella sì, per fissare, come diciamo sempre, no, una bandierina sul terreno, sul territorio, quel territorio poi da innervare, da arricchire, da colorare con alberghi, con attività, con tutto il resto. Tutto 5 stelle sicuramente per il Como, devo dire ci sta andando dietro anche il Venezia. Ciao Ale, bentornato, come la pensi sul ritorno di Davidovic? Michele da Borgo Romo. Allora, due cose positive per Davidovic: può fare il centrale difensivo e ce n'è bisogno, può fare il centrale di metà campo e può essercene bisogno, di uno che sgobbi, magari non esattamente il mediano di fatica che recupera 1000 palloni, funziona un po' diversa, però ci può stare. Soprattutto Davidovic si riempie il secondo tassello, la seconda mattonella dei giocatori bandiera. Non è che siamo accaniti sui giocatori bandiera, perché sono facoltativi, li puoi avere o non li puoi avere. Rosa di Serie B, 18 giocatori senior, lista under illimitata, ma è un under relativa perché sono dal 2003 in avanti, quindi 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 eccetera eccetera, e poi due giocatori bandiera che sono stati per 4 stagioni nella tua società, come Davidovic 7, come Perilli 4 stagioni, tanti a dire, perché fra l'altro anche lì leggo perché Perilli fra i portieri, non Borghi, il portiere che sarà invece titolare della è a Primavera, perché Borghi è un giocatore da Primavera, perché Perilli è un portiere da prima squadra. Sono tanti, ma questa è la forza del mercato, è il potere, è il così quello che ti porta ad essere fuorviante, perché è mercato. Venendo al Corinthians, essendo portiere brasiliano, tutti quanti a pensare che Borghi fosse chissà quale grande giocatore. Vedremo se sarà giocatore da Primavera 1. Questo è intanto il necessario per il buon Claudio Ferrarese, che sta lavorando come un matto per la Primavera. Primavera che gioca lunedì ore 17, Olivieri contro il Cesena, sempre la mia invocazione: andate a vedere, venite a vedere la Primavera, perché comunque dalla Primavera sono passati poi tanti giocatori che in 4-4-8 sono passati in prima squadra. Ci fermiamo un attimo, la fascia, poi tutti i vostri sms, è sempre in diretta a Fuori Gioco a Radio Verona.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
12: Addosso Buono, tutte in saldo.
13: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
12: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
13: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
12: Affrettatevi, ultimi giorni.
14: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
15: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
16: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
17: Sì!
16: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
19: Hai guardato il volantino prima, vero?
20: Compralo subito, è 3x2.
19: Il 3x2 finisce stasera?
20: L'hai presa la Fidelity Card?
21: Con la Fidelity Card ti costa meno.
20: Hai visto che sotto costo?
19: È a metà prezzo, prendine due.
21: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
22: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Su Radio Verona, Fuori Gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
11: Chiudendo la questione su Davidovic, c'è anche il suo video, insomma, le sue prime dichiarazioni, fra virgolette, no? Dispensate, come sempre si fa in questi casi, sui social della società. Chiaro, insomma, lui si mostra molto contento, ma grazie, era svincolato, ha fatto 4 mesi a Rakov in Polonia, giocando sì, giocando e non giocando, è stato svincolato fino a febbraio, te credo che sei contento di tornare a Verona. Poi, che sia un ragazzo a cui tutti quanti vogliamo bene, sì, sicuramente un ragazzo che amiamo, forse dal giorno in cui col Venezia, in quel famoso Venezia Verona da 3-0, 3-4, no? Simeone ricorderà anche Paolo Zanetti, che era in panchina in quel Venezia, lui giocò col crociato rotto, sono tutti quanti quindi a voler bene ancora di più a Davidovic, anche poi per ogni palla recuperata, lì siamo d'accordo. Però poi il giocatore è funzionale anche quello, sì, ma perché è giocatore bandiera, perché può fare più ruoli, perché comunque alla maglia attaccato, però diventa facile in questi casi essere attaccati alla maglia senza nulla togliere a quello che ha detto e a quello che sta pensando Davidovic. Quando c'è un giocatore che lascia o quando c'è un giocatore che arriva, o dopo un campionato, tutto, prendetevi tutto il tempo che volete, fatevi una domanda: ha dato più il giocatore al Verona o ha dato più Verona al giocatore? Ecco, questa è una domanda che mi farei. Ha dato più Faraoni al Verona o il Verona a Faraoni, che lo prese da Crotone in Serie B quando nessuno, fra virgolette, si ricordava più di Faraoni? Ecco, in questi casi l'esercizio credo possa aiutare anche ad essere un po' più equilibrati. La dico ancora più, più grossa: ha dato più Pazzini al Verona o ha dato più Verona, il Verona a Pazzini? Insomma, il campo è ampio, le variabili tantissime. E basta. Fatto sta che si gioca domenica con l'Ascoli, che è una squadra brutta da affrontare. Perché? Perché ha appena stravinto i playoff di Serie C, perché nelle prime 5 è vero che ci sono 3 neopromosse, ma sono 3 neopromosse che comunque hanno il loro bel valore al di là della partita a parte che può essere quella del Vicenza la quinta. Poi vedremo strada facendo, naturalmente entreremo dentro ogni squadra, perché poi è la Serie B, è un'altra dimensione, si fa fatica a stare dietro la Serie A per tutto quello che è il ricambio, per tutti quelli che sono i tasselli non esattamente dietro l'angolo di giocatori che prendi a destra e a sinistra. Questo mercato mondiale, che è un mercato disordinato anche in Serie B, perché c'è un mercato ovviamente che il tifoso dell'Hellas, o che comunque che ha fatto la Serie A per 7 anni, non può conoscere fino in fondo, compresi certi giocatori di cui magari nulla sapevi, ma che fondamentalmente poi si scoprono anche bravi. Insomma, c'è la corsa in questi giorni alla griglia di mercati, la griglia così per quelli che sono i valori della carta, tutti a mettere adesso il Palermo lì al primo posto. C'è anche il Verona, perché poi vanno 3 in Serie A e non mi pare che fra tutte le altre ce ne siano 7-8 di veramente forti. Il Pisa era partito non benissimo, però poi ha preso Confente, il Pisa, il nostro Confente, il portiere di Monteforte che giocava nel Basket Soave, che voleva giocare a pallacanestro, ma che un giorno fu chiamato dagli amici per riempire una partitella in cui i suoi amici erano in uno in meno, quindi misero Confente in porta, e da lì Confente in porta, dalla porta non è più uscito. Giovanile della San Bonifacese, poi il Chievo, poi tanti bei prestiti col Catania, col Siena. È stato anche sfortunato la regina Confente, è entrato anche nel fallimento del Chievo, non ha mai preso quello slancio. Poi però il Vicenza, poi però la Juve Stabia, adesso il Pisa. Una bella chiamata questa per il nostro Ale Confente. Abbracciamo, perché è un ragazzo anche molto simpatico. È stato anche una settimana in prova al Manchester United e non trovò Van Gaal ma trovò Giggs, quando Marco Fioretto, che adesso è responsabile del settore giovanile del Manto, all'epoca era al Chievo, arrivò a Manchester e disse: piacere, sono Marco Fioretto, piacere, sono Ryan Giggs. Insomma, così quadretto di quella settimana a Manchester con lo United di Ale Confente. Pavel farà da traduttore a Sezonienko, tra l'altro in campo da avversari in Rakov e Graz pochi mesi fa. Transfermarkt può incrociare tutto in maniera meravigliosa, l'ha fatto anche Ale. Sì, è vero, mi fido di Ale, sono visto quella partita, non ho incrociato, però sì, adesso vedremo quello che sarà anche il valore di Sezonienko. Perché poi c'è da calibrare Cerbone è stato un giocatore molto chiacchierato in Serie C, può essere un buon rinforzo, da capire quello che sarà di Livramento, da capire quello che sarà di Sarra, al di là di quello che è stato il gol con Lentella, c'è da capire tante cose là davanti. C'è Mulattieri, c'è questa certezza legata a Compagnon, c'è tanto, no? C'è tanto da codificare in quello che è l'attacco del Verona, c'è tanto però da codificare per quello che è il Verona assoluto del Verona. Questo è assolutamente insindacabile, ci sono cose che possono essere interpretabili, questo è assolutamente invece certo, che il Verona non è in questo momento quello che vorrebbe Baroni, lo ha detto chiaramente Baroni, lo ha fatto capire Baroni, giusto che lo abbia detto dopo la partita con Lentella, però l'ho detto a 15 giorni dalla fine del mercato. Era un allarme? Non credo. Era un messaggio trasversale alla società? Non credo. Era semplicemente la verità. Sogliano sa che il Verona non è ancora al completo. Sogliano sa benissimo che per vincere la Serie B o comunque per poter arrivare in alto in Serie B servono dei giocatori diversi, serve un tasso tecnico differente, e quindi a centrocampo, e quindi più sostanza in mediana, e quindi un difensore in più, e quindi la fascia destra, e quindi là davanti qualche gol aggiuntivo, tanti a rimbalzare, a far rimbalzare, al di là di quello che ha detto Baroni dopo la partita con l'Entella, quello che ha detto Baroni quando ha semplicemente specificato come per essere promossi in Serie A bisogna segnare 60 gol. Ci sono in questi attaccanti 60 gol? Punto di domanda, credo di no, però ragioniamo sulla carta, perché Sarri ne può fare 15, in Serie B sì, per me sì, ne fa 15, Moratti si è già a 30, Compagnon più, più gli altri centrocampisti eccetera eccetera, ci si può arrivare. Però questo è un conto, insomma, che per tanti versi è stato limitato agli attaccanti, quindi dove li prendo? 60 gol sì, 15 Moratti, gli altri 45, però non è detto che Sar non ne segni, non è detto neanche che Sar resti, per la verità. Non ci dimentichiamo che Sar è costato, che Sar ha comunque mercato all'estero, comunque è considerato buon giocatore, è chiaro che è una zavorra perché l'ingaggio è molto alto, anche se poi dubito che qualcuno possa pagarlo in maniera importante per alleviare così le sofferenze del Verona sul fronte Sar a livello economico. Però ripeto, tanto mercato ancora, più di quanto non sembri adesso, sembra che debba chiudere domani, invece c'è tempo fino alle 20 del primo di settembre, perché poi ormai il calcio è più mercato che campionato, insomma, lo stiamo capendo anche durante il campionato stesso. News nazionali, poi seconda parte di Fuori Gioco.
0: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Allarme del Financial Times, secondo il quale le basi in Europa come quelle in Bulgaria e Cipro potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia, nulla è precluso, commenta il ministro Crosetto. Trump si mostra ottimista, la situazione con l'Iran adesso è molto buona. Migranti, anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno scorso, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese, ma per ora non è noto quante altre ne arriveranno. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44enne, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Il titolo di Moderna: corre senza freni a Wall Street dopo i risultati positivi del test condotto con Merck sul vaccino contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico americano balzano di oltre il 130% a $145.3. Più contenuto ma comunque significativo rialzo di Merck, che sale del 10,8% sfiorando i $150. Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa agli europei di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra e proseguirà il percorso terapico a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Le 19 quasi 35, seconda parte di fuorigioco, ciao Ale, ben ritrovato. A Venezia, scrive Paolo, stadio più palazzo dello sport in dirittura d'arrivo, non è colpa mia e tua se qui a Verona non si muove nulla. Davidovic, poche idee lui, poche idee la società, l'ho toccata piano stasera come primo WhatsApp, speriamo di migliorare durante l'anno. Bentornato anche a Paolo. Ci vogliono i soldi al di là delle idee. Venezia è una proprietà potente, una proprietà fortissima, e quindi può permettersi di tutto, può permettersi di creare quel pacchetto che si potrebbe creare anche il Verona in maniera diversa, però qui andiamo su coordinate, su campi molto molto più ampi. Però l'ha fatto Como, lo sta facendo Venezia. Se lo fa Venezia con quello che non è calcio, vuol dire che in Serie A resterà per tanto tempo. Non è il momento delle franchigie, non è il momento dei campionati bloccati. Però si va, non dico in quella direzione perché sarà così, ma si va verso quelle società che a un certo punto davvero non toccherai più, come è stato per esempio per tanti anni il Sassuolo, come da 30 anni e passa. Questa sarà la 32esima stagione di fila per l'Udinese in Serie A, così come non potrai più toccare il Torino, così come il Bologna. Saranno sempre di più quelli che faranno quel salto in avanti, quasi a sigillare il campionato, quasi a lasciare così il minimo sindacale all'alternanza Serie A Serie B. Poi è chiaro che tre devono salire e tre devono retrocedere, però se prima te la giocavi, se ci fate caso, una volta te la giocavi fra 8-9, poi fra 6-7, adesso te la giochi fra 5-6. Non dico che succederà che te la giochi fra 3-4, non dico che succederà che le tre che saliranno saranno inevitabilmente destinati a retrocedere o poco altro, però se ci fate caso è così, perché comunque c'è la piccola che è sempre più grande, perché c'era il Como in D che adesso è in Serie A. Poi è chiaro che è beato il Como che ha avuto una proprietà da 54 miliardi di dollari di patrimonio netto per i due fratelli Artono, che hanno fatto business con le sigarette aromatiche. Non solo, è chiaro che a Venezia

questione. Fra l'altro, il Verona ha di fatto promosso, a proposito di plusvalenze, che è quella più facile in questo momento. Non stiamo ragionando a plusvalenza perché se ne andrà, però il buon Tagne, l'avevamo anche un po' anticipato sui nostri canali social, il 2008 francese che era destinato alla primavera dovrebbe restare in prima squadra in questo momento, perché la riserva di Bradaric, perché Frese è infortunato, ma anche perché poi nella difesa 4 è più trasferibile, diciamo la verità, di Corradi, che è andato alla Juventus, e forse anche di Calabrese, al di là del valore assoluto di Calabrese, che certamente ha più esperienza di Tagne, ha 4 anni in più, ha un vissuto con un campionato protagonista nella Virtus, ha un vissuto come così protagonista anche della Carrarese, quindi tutto quello che volete. Però Tagne, giocatore che piace a Baroni, fra l'altro trasferibile anche per la fascia di sinistra, in questo momento Tagne è uno degli under della illimitata lista giovani del Verona. Poi chiaro che i 18 senior, se gli under sono i 2003, può essere una rosa vecchia anche con tanti under, se gli under sono i 2003, insomma, 2003 mi sembra un po' riduttiva, no? un po' largo come bacino, no? Quello dai 2003 in avanti. 2003 sono 24 anni l'anno prossimo, quindi ha voglia a dire che siano dei giovani, però è così. 18 senior, due giocatori di bandiera, quindi Perilli e Davidovic, quindi l'illimitata lista under, sottolineo, che qualcuno ha anche evidenziato in un post precedente su Facebook che non è obbligatorio avere dei giocatori bandiera, ma grazie, è normale che non è obbligatorio, perché se hai giocatori bandiera dal valore relativo non li puoi spendere per la Serie B, o semplicemente perché fai altre scelte. Ci sono tanti messaggi, tantissimi, insomma, come è stato anche nelle due puntate di lunedì e martedì con il nostro Alessio Faccincani: quando la società è debole economicamente, il prezzo lo fa chi compra, non chi vende. Da parte di Armando, questo è poco ma sicuro. Tutti quanti, tutto il mondo sa che il Verona deve vendere Belgali, però è anche vero, ragazzi, che la società è debole economicamente, il prezzo lo fa chi compra e non chi vende. Tutto piuttosto ovvio, ma il Verona tante volte, non dico che abbia subito il mercato, però ha dovuto accettare spesso e volentieri, al di là di quelle che possono essere poi tante forzature di Sogliano, che fondamentalmente è stato il Sogliano di sempre, anche per Segre. Si è parlato molto di Segre, di Ceccaroni, più di Segre in questo momento. Segre ha parlato con il procuratore del giocatore, non con il Palermo. Perché? Perché se, Sogliano dice al procuratore: Segre ha un altro anno di contratto, vuole venire? Sì, Segre ha dato la sua, il suo benestare a venire al Verona. È chiaro che Segre, alla soglia dei 30 anni, non può non accettare, uno, una piazza come Verona, questo va da sé, e due, un contratto che sia più lungo rispetto a quello che è quello attuale con il Palermo. Che deve fare il procuratore di Segre? Andare dal Palermo e dire: guarda, a che Segre vorrebbe andare, che dici? No, mi impunto, qualcosa il Verona deve darmi. Il procuratore può dire: sì, però Segre è rimasto tanti anni con te, ha fatto benissimo, si è legato alla piazza, tutto quello che vuoi, liberalo per niente, e io poi lo vado a cedere al Verona. Costo quasi zero per il Verona, per il cartellino, e magari qualcosa in più alla gente, credo, qualcosa in più anche al giocatore. Prassi credo comune, se non sto esattamente dicendo che Sogliano ragiona così ed è sbagliato ragionare così, lo fanno in tanti, motivo per cui si va a zero, si va a costo zero per tanti. L'Inter ha fatto le sue fortune con il giocatore parametro zero, Mkhitaryan, Zielinski l'ultimo, tantissimi altri prima ancora, Khedira, Pogba, Pirlo, insomma la Juventus con Marotta, quindi niente di particolarmente sconvolgente, però giusto per sottolineare a che punto è la questione legata a Segre, visto che poi stanno arrivando anche tanti messaggi per Segre. Se non arriva, che dire a chi potrebbe essere secondo attaccante? Non lo so, da parte di Tony, piuttosto che dirvi dei nomi che sono comunque non dico veri ma verosimili, preferisco dir nulla, perché comunque al di là di Mercaia, al di là di quello che l'artistico potrebbe andare a Padova, giusto per legare il mercato finale di questi giorni con quello iniziale, quando ricorderete, no? C'era quella tentazione da parte del Verona di Artistico, quell'Artistico che però la Lazio avrebbe chieduto semplicemente a titolo definitivo. Vedremo quello che sarà per Artistico, insomma sembrava che a luglio l'unico attaccante di

0: questo mondo fosse artistico, che se non fosse legato artistico Verona sarebbe andato chissà dove. Verona poi ha preso mulattieri, ha ceduto Bowie, d'acqua ne è corsa tanta sotto i ponti. Bisogna abituarsi, lo so che è difficile per chi vive di mercato, io continuo a pensare che chi vive di mercato sbagli, perché poi è tutto piuttosto fumoso, perché poi i conti si fanno alle 20.01 del primo di settembre, quindi giudizi sospesi fino al primo di settembre del, vabbè, del 2026, grazie, alle 20.01 del primo settembre, perché comunque è così, perché saranno già passate due partite dall'inizio del campionato, Padova dopo il dopo l'Ascoli, perché è così però per tutti, perché la Cremonese deve ancora prendere, perché comunque Perin potrebbe andare al Palermo, pensate, secondo, anche primo in Champions League quest'anno, rispetto all'esitante di Gregorio, potrebbe andare al Palermo. Pensate che squadra che sta facendo il Palermo, che non sta assolutamente ammettendo sconti, non sta ammettendo margini di rischio, di errore. E poi vedremo, perché ogni squadra può anche avere i suoi difetti, avrà i suoi difetti anche il Palermo. Chiaro che il Palermo sta facendo le cose in grande. Ciao Ale, bentornato, si arriva Iannoni a centrocampo, siamo a posto, prendono uno fra Paga, Gliardini o Segre, come si è messi numericamente, deve uscire qualcuno, questo ai conti li faremo dopo, li faremo con calma, fateceli fare un po' a bocce ferme. Chiaro che qualcuno deve anche uscire, chiaro che di giocatori senior ce ne sono tanti. Voi calcolate 18 senior dal 2000 dal 2002 in poi, dal 2002 a più vecchi, e quella under illimitata, quindi non c'è neanche da far la conta, se non capire quanti giocatori è in organico il Verona dal 2003 ai più giovani, più i due bandiera, i due giocatori di bandiera, Perilli e Davidovez. Sconto credo che sia presto fatto, insomma perdeteci un paio d'ore, magari anche meno stasera, non so se stasera o domani mattina al lavoro o in pausa pranzo, chissà quando, però insomma magari ragionateci, domani ne parleremo anche con tutti i giocatori in rosa in questo momento, quelli che vuole Sogliano, quelli che invece devono uscire. Chiaro che Niasse è uno di quelli, chiaro che necessariamente Belgali deve essere uno di questi. Secondo te Baroni può davvero ricredere e cambiare idea? Sarebbe gravissimo. Questo dice Alessandro, si può davvero ricredere, insomma ricredere fino a che punto, di andar via no, di andar via no. Baroni ha capito quello che aspetta il Verona, ha capito quello che può fare il Verona e che il Verona non può, e fin dove il Verona non può arrivare, e quindi ha sposato Sogliano, quindi la causa del Verona, ma non se l'avrà fatto anche romanticamente, ma l'ha fatto anche semplicemente perché comunque ha accettato questo tipo di condizioni. Sogliano ha voluto anche Pavanel per la primavera, da capire anche la rosa della primavera, attenzione perché poi quest'anno è dura, è salito il Como, che è il Como, ma non semplicemente perché c'è un super allenatore come il nostro amico Gianluca Falsini, perché l'altra neopromossa è stata l'Empoli, campione d'Italia con la 17, ma perché comunque non c'è più il gruppo di 2006, quello di Pavlovic, ma soprattutto degli Agmonifo, che è andato via già l'anno prima all'Inter, dei Pavanati, che ha giocato la sua prima partita in Coppa Italia con l'Umezzane di Paolo San Marco, dei De Battisti, dei Yildiz, dei Vermesan, dei Zimionas, quindi bisognerebbe aspettare in teoria i 2009, gli allievi, di cui ci saranno pochi giocatori, ci sarà il Casagrande, forse il Racanello come secondo di Borghi, sicuramente Zanin, che è un giocatore molto bravo, attenzione che Zanin ha anche mercato in giro, un giocatore che piace, un giocatore forte, Zanin si sta mettendo in evidenza anche in questa estate della primavera del Verona, ieri tra l'altro l'amichevole con il Vigasio, l'1-0 con il gol di Gardin dell'ex del Padova, preso insieme a Musat per riempire l'attacco, ceduto Desio all'Avellino, ci sarà Vermes, resta da capire quello che sarà di Akale, perché Akale ha dato buoni segnali in ritiro con la prima squadra, però fondamentalmente è rimasto quello della seconda parte di stagione in primavera, quello piuttosto bulico, quello tendente ad assentarsi per tanti tratti della partita, a non incidere mai come potrebbe per quello che è il suo talento, l'ha fatto a volte, l'ha fatto soprattutto all'inizio, poi non l'ha fatto praticamente più, e il Verona si sta chiedendo se sia il caso di dare alla primavera un giocatore come Akale, o se la primavera debba ancora, non dico sopportare, però comunque fare i conti con quelli che sono gli alti e bassi di un giocatore, ripeto, tecnicamente forte, bravo in uno contro uno, e viva Dio che c'è qualcuno che sa saltare l'uomo anche in primavera, però con un rendimento che è figlio dei suoi limiti, credo a questo punto mentali, no? Sicuramente non fisici, quindi valutazioni in corso per Akale, lì non è facile, perché comunque retrocedono in tre, perché comunque sì, c'è l'Albino Leff matricola che ha vinto i playoff con il Modena, ma comunque resta un campionato quest'anno molto competitivo. Baroni l'ha fatto perché non ha trovato la Serie A, può essere, insomma, non trovando la Serie A ti chiama il Verona, che fai? Dici di no, dici assolutamente di sì. Preferisci Akpak Pro Gagliardini? Dipende dal contesto. Probabilmente in questo momento sarebbe più un Akpak Pro al Verona. In valore assoluto credo che farebbe meglio un Gagliardini nel Verona, però di giocatori d'energia mi pare che il Verona latiti, insomma, tutto infarcito di mezze punte, trequartisti, anche se Castanos può diventare uno dei due in mezzo al campo, resta da capire chi potrà essere l'altro, non il Bernede per esempio visto con Lentella. Vedremo se Iannoni verrà chiuso, vedremo quello che sarà il peso specifico di Lella, è tutto quanto piuttosto da verificare, anche perché diciamo la verità, nessuno conosce veramente le caratteristiche dei giocatori, nessuno sa quanto possono fondersi giocatori con giocatori, ruolo per ruolo, posizione per posizione. La mano di Baroni, i gol davanti, la difesa, Konaz uno in più per la difesa certamente sì, ma è arrivato Davidovic, capiremo se utilizzabile più per i quattro dietro o per i due in mezzo al campo. È chiaro che non può fare una delle tre mezze punte Davidovic, capiremo che la conformazione delle tre mezze punte, due esterni da uno contro uno, quindi il Compagnon e il Livramento con caratteristiche diverse però per l'uno contro uno, Sezionenko con Cerbone, chi farà il trequartista lì, forse Bernede, Suslov in partenza, insomma ci sono tante domande su Suslov. Devo dire che vi ringrazio perché avete già imbottito pesantemente, nel senso buono, no? La nostra messaggeria con tanti tanti pensieri, come era stato anche lunedì per la primissima e per la trasmissione di ieri, la seconda della nostra stagione. Riguardo Suslov ci sono novità, grazie, forse la Matteo Dalla Zisa, quella offerta a 5 milioni è arrivata, è più del triplo di quello che è stato la valutazione del Verona e l'esborso del Verona dal Groningen preso nel 2023. Insomma, Suslov ha dato quello che ha potuto dare, si è fatto anche male, non è un goleador, l'abbiamo capito, è uno che però può darti quell'elettricità magari a volte fino a se stessa, questo è stato un po' il suo limite in quello che sicuramente sarebbe stato un suo terreno di caccia, quello della Serie B, certamente fuori concorso rispetto alla Serie B, però poi tutto da verificare. Tutto quanto in questo momento è nelle mani di Sogliano, non è la prima volta, non sarà evidentemente l'ultima, visto che ha firmato per 2 anni, tutto il resto è semplicemente in quello che è la partita con l'Ascoli. Ore 19, domenica dalle 18, la diretta di Radio Verona, l'inizio di Diretta Sport, e poi la partita verrà raccontata in tanti modi, naturalmente verrà poi ulteriormente approfondita nel classico post, ricordo dalle 18 il fischio d'inizio di Diretta Sport, alle 19 il fischio d'inizio invece di Verona e Ascoli, con chiaramente tanta attesa, con la soglia abbonati che ha superato quota 11.000, quindi un grande risultato per il Verona. Ci siamo di fatto per Belgali al Sassuolo, Iannoni, una cifra attorno ai 6 milioni e mezzo per il Verona, sarebbe comunque una buona plusvalenza, è una trattativa che ormai è addirittura d'arrivo. Verona e Sassuolo si rivedranno questa sera, perché il mercato si fa anche e soprattutto di notte, al limite domani mattina, se insomma Sogliano avrà tanto sonno, così come ha il direttore sportivo, gli uomini mercato del Sassuolo. Ci ridiamo un po', ci scherziamo un po', perché poi tutti i toni usati per così bollare delle trattative, sembra che si stia parlando di chissà quali grandi massimi sistemi, si sta parlando di giocatori come se fossero così trattati di pace a destra e a sinistra, come se fossero stati firmati chissà quali grandi accordi internazionali. Francamente sono giocatori che si spostano da una società all'altra, si può anche abbassare il tono, questo non è così, è semplicemente una nostra battaglia per dare il giusto peso relativo a quello che è il calcio, senza dover per forza dire, scaderemo sì nella retorica, che ci sono cose più importanti nella vita, però se senti qualcuno sembra che veramente, insomma, si parli di un giocatore come se si parli chissà di chissà quale grande dichiarazione di chissà quale grande capo di Stato. Non è esattamente così. Ci possiamo fermare qui, grazie a Matteo Sammogaro. Domani quindi probabile giornata di Belgali al Sassuolo, Iannoni, Lella, centrocampo quasi chiuso in attesa di capire quello che può essere, che possono essere gli ultimi ritocchi ci saranno da parte di Sogliano. Ultimi di cronaca alle 20 con la nostra redazione, grazie al nostro caro Matteo Sammogaro, insieme per un altro anno saremo veramente alle prese con una stagione intensissima per tanti motivi. Intanto grazie di tutti i vostri messaggi, tutti i vostri pensieri. Domani ovviamente ancora fuori gioco, sempre fino al venerdì, poi domenica la partita dalle 18, Verona-Ascoli, prepartita dalle 19, la partita Sogliano, telefono bollente. Allora Alex, ecco, anche telefono bollente tenderemo a escluderlo, sarà una di quelle cose che non diremo, come colpo, colpaccio, pazza idea, suggestione, anche quella non benissimo. E Alex mi ha suggerito anche telefono bollente, assolutamente approvato. Grazie ancora, a domani, buonasera da Alessandro De Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

0: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Domani, giovedì 20 agosto, parchi e aree verdi pubbliche del comune di Verona resteranno chiusi a seguito dell'avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto. Il provvedimento è motivato dalla previsione di temporali potenzialmente accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, per i quali è stato emesso il codice di allerta giallo. Si raccomanda ai cittadini di evitare anche le aree verdi liberamente accessibili.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Burati, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Non ce l'ha fatta il motociclista colpito questa mattina da un camion a Mozzecane in località Grezzano. Riccardo Bonizzato, 58 anni, residente in zona, è deceduto in ospedale. Lo scontro stamattina, prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autobotte sarebbe uscita da un impianto di biometano della zona e si sarebbe scontrata con il motociclista che viaggiava sulla via della Rocca. Gli operatori sanitari del SUEM 118 hanno trasportato Bonizzato in elicottero a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, ma l'uomo è deceduto per la gravità dei traumi riportati. Sono stati abbattuti questa mattina entrambi i cedri ritenuti pericolosi perché malati e non più stabili. Al loro posto un tiglio in piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento e una paulonia in piazza Indipendenza in centro storico. Il presidente di AMIA Roberto Becchis spiega la necessità dell'intervento.
5: La soprintendenza ci ha dato l'autorizzazione a procedere e in sintonia con l'amministrazione del Comune di Verona ci siamo mossi oggi. Assolutamente indispensabile perché tra l'altro domani è prevista già un arrivo di una perturbazione che potrebbe mettere in difficoltà le piante. Nel momento in cui verifichiamo che ci possono essere delle difficoltà dovute all'età, in particolare come in questo caso, chiediamo delle certificazioni anche esterne, oltre che i nostri agronomi, anche le perizie le chiediamo esterne e tutti hanno concordato sulla pericolosità, per cui salvaguardia delle piante ma soprattutto salvaguardia delle persone.
3: L'episodio di sangue ieri all'ex centrale del latte di Verona riporta l'attenzione sui luoghi abbandonati e lasciati al degrado. Esiste una mappatura, sono un centinaio e per il 90% di proprietà privata. Lucio Salgaro.
6: Le più grandi zone a rischio sono ad esempio la centrale del latte di proprietà privata come l'ex Campone, dove però a breve partiranno i lavori per fare uno studentato universitario. È stata sbloccata anche l'area Tiberghian in Borgo Venezia, trovando un accordo con il comune sulla superficie commerciale. E con tempi degli investitori, gli ex magazzini ferroviari di Porta Vescovo diventeranno un grande centro sportivo all'avanguardia. Troveranno soluzione anche i fabbricati dei giardini Raggio di Sole. Oggi, con il passaggio delle mura magistrali al comune, sarà possibile riqualificare l'area concedendo per fini sociali gli immobili. Nel frattempo, per gli altri numerosi edifici abbandonati, le ordinanze comunali per murare porte e finestre e bonificare dai rifiuti e mettere in sicurezza gli stabili sono armi spuntate. A volte dietro i fabbricati abbandonati ci sono eredi che vivono lontano e si disinteressano del bene, oppure la proprietà è contesa tra più soggetti e in attesa di definizione giudiziaria nessuno può fare nulla.
3: Procede il programma delle asfaltature in città. Da giovedì 27 agosto partiranno gli interventi a Veronetta, tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organa, via Santa Chiara e via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. Cantieri anche al parcheggio di via Madonna del Terraglio, che essendo classificato come area verde non può essere asfaltato, ma verrà sistemato con una miscela di materiale più resistente. Lavori anche in piazza Renato Simoni e in via Giberti. Grazie per l'attenzione, buona serata.
7: Meteo.
8: Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 18 agosto, vedono pressioni medio-alte interessare nuovamente la nostra regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi, salvo qualche addensamento dal pomeriggio sera. Non avremo piogge, temperatura massima a 32 gradi, ancora un po' di allerta meteo per afa. Sui litorali, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale. Sul lago di Garda cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Infine, sulle Prealpi, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
6: Radio Verona, flashback.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. School.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona, Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Amore. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona, la tua musica.

0: Sono le 23:03.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: anni per tornare a vivere.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.